0: Sì, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ben arrivati, allora io vi chiedo subito un applauso per la peschiera, per Cici, per l'amico Joe, per tutti coloro che ci guardano da casa, su Prima Antenna, gli amici di Radio Liscio. Tutti, grazie di cuore. Buona serata, buon divertimento, incominciamo subito con le nostre canzoni. Questo è Nel mio diario. Prego maestro, si va così. Papà!

E allora arrivano i nostri solisti, le belle colonne sonore, questo è l'ultimo dei Moicani. I nostri solisti per voi, così. E andiamo insieme.

fatelo sentire l'applauso forte, così. Allora arriva una bella mazurchetta, arriva il nostro Marco con la sua fisarmonica, arrivano i grandi classici, la

Questa sera il Cicci offre 500 euro a chi fa il casco migliore. Casche, ma che roba, ma dei soldi che deve dare il Cicci stasera. Bravi, arrivi, bravi. Allora, prima di aumentare il ritmo, chiudiamo con il valzer lento. Arriva la nostra Ilaria, la prima dedica, questo è dolcemente indispensabile. Il valzer lento per voi, la nostra Ilaria, l'orchestra

0: ed è lei per tutti quanti noi, dolcemente indispensabile, la nostra Ilaria.
1: Grazie.
0: Bravi ballerini, bravi. Allora aumentiamo un po' il ritmo, arriva una bella begin dal nostro, le nostre produzioni, questi sono i tempi.

0: para bam para.
1: Ole! Milano per voi! E allora andiamo avanti, torna il nostro Marco, arriva la dea dell'amore, questa è Afrodite. Ti

E allora, tempo che il nostro Alan prende sul sax, arrivano le belle canzoni italiane, ce le propone il nostro Giovanni, un bel mix di canzoni di ricchi e poveri da ballare insieme. Prego maestro, si va così.

Stand by me, la nostra Ilaria, l'orchestra. E allora rimanete lì che arrivano anche gli Alligalli, la vera canzone italiana da ballare tutti insieme. Prego maestro, si va così. Gli Alligalli, papà!

0: Nyali-nyali orkestra.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio Liscio.
4: Adesso basta. Ricciò, ciao per voi. Bye bye.

0: Mambo!
1: Ehi Mambo, c'è Alex Biondi!
0: Bravi, bravi, bravi! Allora, prima di rallentare ne facciamo ancora una, facciamo anche la tarantella, poi tutti gli altri la godetiamo dopo, eh? Arriva il ragazzo di campagna, la tarantella.

0: Oh, allora rallentiamo un pochettino, arriva non so le sbordo batteria. Questa è Come mi vorresti, grande Renato Zero, dedicatissima per voi.
1: Tutta per voi, grandi.

Allo sport per voi. Allora, prima di andare avanti dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Marina da tutta la compagnia. Tantissimi auguri di buon compleanno. Auguri Marina. Allora, adesso arriva un bel terzinato, una delle ultime canzoni uscite insieme a Mamma Music, l'amico Matteo Bensi, tutti gli artisti che saluto. Questo è Cielo d'estate. Prego maestro. Si va così.

grazie di cuore, grazie mille. Allora rimanete lì che ne facciamo ancora una, arrivano sti Ilaria, sempre le belle canzoni, grazie. Questo è Sola con te, Ilaria per voi, un bel terzinato, poi torna al giro di liscio.

E allora ballerini, per gli amanti del liscio, torniamo a fare un girettino. Torna la mazurka, si parte sempre dalla mazurka. Arriva il nostro Juan, questa è la Talita, la mazurka per voi.

¡Ole! La orquesta, Marco. Allora facciamo anche la polca, visto che qua di disperati ne abbiamo. Arriva la disperata. Prego maestro, la polca.

0: Il nostro Marco, allora continuiamo, tornano le belle canzoni italiane. Oh, a stasera tra l'altro c'è la finale dell'Eurovision, eh? C'è anche lui, Salda Vinci, questo è Rossetto e Caffè. Prego maestro, così.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: l'orchestra.
1: Vai, vai, bravi. E torna lei la nostra Ilaria con questo mondo a colori, come piace a noi, dedicatissima a tutti voi la nostra Ilaria, un mondo a colori.

che sono incredibili nella nostra Italia. L'orchestra. E allora torniamo a far movimento, partiamo sempre dalla baciata, arrivano le belle canzoni italiane, questo è Dove e Quando. La baciata per voi, prego baciatori.

0: da 0 a 100 la nostra area Menito.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

andiamo avanti, arrivano loro, i ricchi più poveri che mai, quelle da cantare, da ballare insieme, ce le presenta la nostra Ilaria, arrivano loro. Pronti?

fate un applauso forte a voi, a voi, fatevelo, bravi. Allora facciamo anche la pizzica, poi cambiamo, così contentiamo tutti, una per volta. Arriva il maglione, la pizzica, prego maestro.

0: Bravi pizzicatori,
1: il maglione, Alex Biondi.
0: Bravi, bravi. Allora adesso rallentiamo un pochettino perché io

Allo Smart per voi della batteria. Bravi, bene, bravi. Allora adesso questa canzone non l'abbiamo mai fatta, però dobbiamo dedicarla al Cicci, perché gliel'ho promessa sabato scorso che gliela facevo, devo fargliela per forza. Arriva il nostro Giovanni Baresi con la sua voce. Giovanni, Giovanni. Lui, dobbiamo dedicargliela per forza. Arriva questo champagne, dedicatissima a Cicci, che gli abbiamo promessa. Prego maestro, champagne.

0: Bravo Giovanni.
1: Grazie.
0: Ciao da Cicci. Oh, ne faccio ancora una? Ne facciamo ancora una? Allora facciamo una mazurka. Facciamo una mazurka. Prendi sulla fissa che la mazurka riempie sempre la pista. E facciamo la miglia vacca. Eh? Cosa ne dici, maestro? L'ho deciso io. Facciamo quella. Pronti, ballerini? Arriva la mazurchetta, la miglia vacca.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino. Ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.
1: Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

ricordi quelle sere al mare, in quel bar vicino al porticciolo. Io con te volevo rimanere solo,

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: 3bmeteo.com.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Nella giornata di martedì il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sul Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Saranno più diffusi in serata. Nel corso del pomeriggio non mancheranno pause asciutte parzialmente assolate. Questi fenomeni verso sera interesseranno anche l'Appennino settentrionale, la Toscana e il Medio Adriatico. Avremo dei fenomeni localmente anche di forte intensità con la possibilità di locali grandinate e colpi di vento. Sul resto del paese prevarrà invece il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Il caldo si farà ancora sentire, specie al centro-sud e sulle due isole maggiori, dove nelle aree interne diffusamente si toccheranno i 35-36 gradi, anche oltre nell'entroterra di Sicilia e Sardegna. Caldo invece moderato al nord, qui valori massimi non oltre i 32 gradi. Dettagli sulla nuova app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno, martedì 21 luglio 2026, ciao, come state? Spero bene, ovunque voi siate, ma tanto avrò modo di saperlo dove siete, perché attraverso i messaggi poi potete comunicare con noi al 331-335-6565, aspettiamo le vostre fotografie, ma aspettiamo anche tutte le vostre opinioni, commenti su Facebook, Instagram, i vostri scatti, cercate Radio Liscio. E allora cari, benvenuti a Energia Contagiosa, al microfono il vostro Alo, in regia il nostro Max Quarti. Ciao Max, buongiorno anche a te carissimo. Come sempre un bel programmino per la giornata di oggi. Ci avviciniamo lentamente perché sono martedì, però al weekend, un passo dopo l'altro, e io come sempre ho tanti racconti di tante feste, folklore, tradizioni che si scateneranno giusto appunto in questo fine settimana nel nostro itinerario insieme, condito dalla musica di Radio Liscio, le nostre orchestre, i nostri artisti che vengono qua a trovarci tutti i giorni sulle nostre frequenze. Vi aspetto qui.

Carissimi, ben risintonizzati, buongiorno di nuovo a tutti quanti, ben trovati sulle frequenze di Radio Liscio. Allora, si parte in questa giornatina, vi faccio il menù del giorno, perché come sempre ho in programma un bel viaggetto in giro per l'Italia per tutti quanti voi, farcito dai profumi dei sapori tipici. E quindi cominceremo oggi dalla Liguria, dove ci siamo lasciati ieri. Bella ricca la Liguria. Andremo alla 50ª sagra du Michetin, questa dal Benga, provincia di Savona, molto pulsante in questo periodo, c'era appena stato il palio. E poi ce ne andremo alla 22ª sagra dello Sgabeo, questa a Sarzana in provincia di La Spezia. Poi via in Emilia Romagna, ce ne andremo alla 34ª fiera dello Scalogno di Romagna IGP a Riolo Terme in provincia di Ravenna, e poi alla 31ª festa del Tortello Deco di Vigolzone, qua andiamo in Emilia in provincia di Piacenza. E concluderemo sto viaggio incredibile oggi in Veneto, altre due tappe, la 62ª sagra dei Per a Sedico in provincia di Belluno, e poi la 54ª festa del Pomodoro a Cappella, che è una frazione di Scorze in provincia di Venezia. Hai capito che bel tour che ci aspetta qua? C'è da divertirsi, sa quante cose da raccontarsi. Va bene care, dico care perché in realtà è uscita una roba, sto gancetto che volevo prendere qua, di questa notizia, perché l'avevamo vista anche in versione maschile, ovvero di quanto tempo hanno bisogno gli uomini dei propri amici vicino, no? Una serata libera, diciamo così, o quel che è. E era circa una settimana. Adesso è uscita quella al femminile, hai capito? E dice che per sentirsi vive le donne devono vedere le proprie amiche almeno ogni 22 giorni, che comunque è il triplo degli uomini. E dice, nessuna spiegazione matematica o psicologica, ma il messaggio è chiaro: tra impegni, lavoro e famiglia, le donne trascurano le proprie relazioni. Questa cosa qui esce niente meno che dall'Harvard Study of Adult Development. Le amicizie femminili sono caratterizzate da un maggior supporto emotivo e condivisione rispetto ad altri tipi di legami, e vanno coltivati. E questa ricerca statunitense Turtle Research ci dice proprio che 22 giorni almeno è il numero giusto, hai capito? Forse perché vi concentrate di più, non riuscite a sciolinare meglio gli argomenti. Noi quando ci troviamo solo per far casino, per regredire, no? Come le scimmie, gli scimpanzé. Va bene. Va bene, cari, dai, un po' di musica. Cosa ridi tu? Un po' di musica e ci vediamo qua tra poco, che il viaggio comincia.

E rieccoci qua, carissimi, ribuongiorno, riben ritrovati. Ci ha scritto un compagno di amici al 331-335-6565. Intanto c'è Mirtilla, che non so se sia un nome d'arte o sia il tuo nome vero. Se così fosse, è la prima Mirtilla che incontro nella mia vita, che scrive da Catania. Wow, tanto per cominciare. E dice sulla battuta: gli uomini come scimpanzé sono morta. Effettivamente è così, regredite quando siete tra di voi. È vero, cara, è vero, siamo così perché noi siamo selvaggi, siamo genuini, no? Quando parte la festa, ogni tanto, siamo un po' su di giri. Ma va bene, dai, siamo fatti così, siamo fatti così. C'è anche Vittorio, invece, che ci scrive da Civitavecchia. Non sei il primo, mi ricordo un altro messaggio in partenza per la Sardegna col traghetto. Molto bene, caro, buone vacanze, buone vacanze. Alza radio liscio, falla sentire anche a chi, ai tuoi dirimpettai sul traghetto, eccola. Allora, vediamo un po' dove ce ne andiamo. Ce ne andiamo ad Albenga, esattamente a San Giorgio di Albenga, per la 50esima sagra du Michetin, quindi ce ne siamo in Liguria, provincia di Savona. Un bel evento, una delle feste più caratteristiche del territorio, viene organizzata da questa parrocchia di San Giorgio Martire. Protagonista della sagra, cosa sono? Questo Michetin, che è una specie di pan fritto, credo che sia una specie di gnocco fritto, visto alla piacentina, però ha questa forma caratteristica allungata e ha un impasto a base di patate, farina, latte e lievito. No, non c'entra nulla con lo gnocco fritto. Allora questo è quello ripienotto. Viene cotto al momento, con una tradizione tramandata nel tempo, leggo. Nasce agli inizi del Novecento e viene preparato dai volontari. Eccola. Accanto alla gastronomia poi serate musicale, concorsi e momenti di intrattenimento che coinvolgono residenti e visitatori in un'atmosfera accogliente e festosa. Hai capito? Qua, guarda che meraviglia, adesso che ho la fotografia davanti, no? Praticamente vengono belli pienotti, vengono fritti in questi pentoloni tirati su con questo bel mestolone, con questa ricetta appunto particolare che prevede le patate, la farina, il latte e il lievito. Bravi cari, molto gustosa, molto bello. Poi l'ho detto, mercatini, aree bimbi e cose varie ed eventuali per intrattenervi. E rimaniamo in Liguria e ce ne andiamo dall'altra parte, questa volta a Sarzana, che è in provincia di La Spezia. Anche qua siamo andati abbastanza di recente, ma d'altronde il territorio pulsa e la Liguria d'estate è così. E c'è questo omaggio a una delle specialità più amate della cucina locale, ovvero lo sgabeo, che sono delle strisce di pane lievitati, fritte e dorate. Ecco qua, vengono preparate al momento, servite calde e accompagnati da salumi e formaggi locali. Quindi questa cosa fritta, cavolo, già mi immagino una fetta di lardo sopra. Vabbè, le vie del paese si riempiono di profumo invitanti, stand gastronomici, musica, intrattenimento. Insomma, un appuntamento che unisce tradizione e gusto, no? Come spesso accade da queste parti. Questi sgabei, secondo me, vanno assolutamente assaggiati. Sta tutto nel centro storico, quindi insomma, un weekend perfetto, no? Se siete da quelle parti, anche per fare un salto che assaggia qualcosa di particolare. Magari se volete fare un pacchettino, spedite a Radio Liscio per Alessio. Io assaggio volentieri, Buon appetito, cari! Un po' di musica! Vi aspetto qua, che il viaggio continua.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Eriacoci on air, carissimi, ben risintonizzati. Tra una canzone e l'altra, tra una festa e l'altra, ogni tanto approfondiamo anche delle tematiche carucce che si svolgono intorno a noi, no? Guardiamo a tutto l'orto del mondo e questa volta ce ne andiamo in Arabia. Avete presente The Line, no? Quel mega progetto del Neom che praticamente puntava a costruire nel bel mezzo del deserto, no? Questa mega città lunghissima, cosa, 130 chilometri, The Line, proprio una roba futuristica, era voluta dal principe ereditario, adesso sto leggendo qua, saudita Mohammed bin Salman, all'interno del mega piano Neom. Praticamente doveva, ecco, 170 chilometri e doveva essere pronta entro il 2030. E praticamente una linea, una città lineare pazzesca, tutta progettata in maniera futuristica, un'opera titanica, doveva ospitare milioni di persone senza auto, senza strade tradizionali, con sistemi di intelligenza artificiale capaci di gestire ogni aspetto della vita. Insomma, niente, non se ne fa più nulla. Praticamente pare che abbiano congelato i fondi. E se pensate all'investimento che è stato fatto soltanto fino adesso, perché comunque i lavori erano cominciati, però il problema è che tutti gli davano contro: difficoltà ingegneristiche, problemi logistici, tempi giudicati irrealistici. Cioè, siamo nel mezzo del deserto, questi volevano costruire nel mezzo del niente questa metropoli gigantesca, tutta autosostenibile, per l'amor di Dio, progetto, vabbè. Comunque sia, adesso invece hanno girato i fondi da un'altra parte e adesso si stanno concentrando su Oxagon, la città industriale e portuale sul Mar Rosso, che dovrebbe diventare uno dei principali hub logistici e tecnologici del Medio Oriente, dove vogliono mettere ovviamente tutti quei data center che servono per generare tutte quelle stupidate che guardiamo ogni giorno su Instagram e su TikTok con l'intelligenza artificiale e ovviamente molto molto altro. Sintetizzo il concetto, la butto anche un po' in cacciara. Sta di fatto che qua si parla di milioni, di miliardi che ballano, di soldi e boh, i progetti qua vanno da una parte all'altra. Non so cosa se ne farà di questa line. Certo che la piantano lì così a metà nel deserto, ma che metà. E vabbè, cari, è un mondo così, sempre più dispari, chi ha tutto, chi ha niente. Cerchiamo di essere felici con quello che abbiamo, no? Un buon saggio forse direbbe così. Un po' di musica e non ci pensiamo più, che è meglio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Eccoci qua, welcome back, un po' di saluti che sono arrivati sulla nostra pagina Facebook, c'è Pier Giuseppe che ci dà il buongiorno, c'è Leonardo, ciao caro anche a te, grazie di essere qua con noi, c'è anche Antonio Sebastiano, ciao carissimo, buongiorno, lui ci scrive da quel di San Donato Milanese, ciao caro, buongiorno, buongiorno, oh, siete tanti, siete in giro, ci fa piacere. Allora, vi porto anche io in giro, dai, dai, facciamo la prossima tappa del nostro viaggio, non pensiamoci più e andiamo. Andiamocene in Emilia Romagna, due tappe per essere onesto. La prima è la 34esima fiera dello Scalogno di Romagna che si tiene questo weekend in quel di Riolo Terme in provincia di Ravenna. Siccome so che siete in molti da quelle parti perché ci scrivete, figurati, quella poi terra di liscio in maniera proprio, come dire, radicata, no? Nelle radici del territorio e quindi una cosa e l'altra, nel borgo termale di Riolo Terme si coglie l'occasione per festeggiare lo Scalogno di Romagna IGP, un appuntamento gustosissimo per gli amanti della cucina emiliana e dei prodotti certificati. Questo Scalogno di Romagna, da non confondersi, attenti, con quello più diffuso dei supermercati che trovate. Questo è proprio un prodotto tipico della provincia di Ravenna e più precisamente appunto di Riolo Terme, dove nel 1992 si è avuta l'idea di divulgare la conoscenza di questa eccellenza locale attraverso questa fiera che ha giustamente un bel po' di anni. Non manca lo stand gastronomico con menù a tema per gustare i vari piatti preparati con questo versatile ortaggio, sia fresco che conservato, quindi tagliolini, tanto per cominciare, e polenta al ragù di Scalogno, castrato, frittata di Scalogno, Scalogno al cartoccio, buono Scalogno al cartoccio, ma anche conserve, marmellate e sottoli, eh sì, perché lo Scalogno è molto buono, anche dolcino, quindi sta bene anche sulle marmellate. Laboratori di cucina show cooking, incontri con produttori, completano l'offerta culturale e gastronomica. Insomma, una bella occasione per assaggiare lo Scalogno, certo, ma anche per farvi una bella immersione completa nel mondo, no? Dei prodotti tipici di questa zona. E questo è una, mica ce la potevamo lasciare lì. Ma mica ho finito, perché da qua ce ne andiamo anche alla festa del Tortello Deco. Qui cambiamo, dalla Romagna ci trasferiamo in quel di Vigolzone che sta in provincia di Piacenza ed ecco che qua si scatena quest'altra meravigliosa festicciola dove al centro c'è da oltre 30 anni, pensate un po', questo tortello che è una celebrazione di questa pasta con la coda, la cui origine pare abbia origine addirittura col Petrarca, eccola, per prepararsi al meglio le mani delle abili massaie al posto del posto, preparare oltre 10 quintali di tortelli, pensa te, intrecciando la sfoglia con un ripieno di ricotta, spinaci e grana che vengono poi cotti nei giorni dell'evento, quindi li preparano prima e poi tutti quanti dentro a tonnellate e c'è anche la tradizione, io il tortello burro e salvia, per me burro, salvia e un pelo di parmigiano, io lo mangio così, lo so, ognuno c'ha il suo tortello preferito, comunque un bel contesto familiare, stand a tutte le parti, salumi tipici, gnocco fritto, dolci locali e vini dei Colli Piacentini. E che vuoi di più? La musica, danza, intrattenimento, musica dal vivo, spettacoli un po' per tutti, grandi e piccini. Sulla loro pagina Facebook trovate il programma, ma visto che siete pigri vi dico io che venerdì c'è l'orchestra di Omar Codazzi, sabato sera niente meno che Marianna Lanteri e domenica Matteo Tarantino, hai capito? Chiude lunedì Daniele Cordani e poi c'è lo spettacolo pirotecnico, anche qua un sacco di mega artisti che sono di casa anche sulle nostre frequenze tutti i giorni. Anzi, a proposito, vi lascio alla musica che mi è venuta voglia di scendere in pista.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

fatevi un giro sui nostri social network, vi aspettiamo Instagram, Facebook e YouTube. Lì sopra trovate il meglio delle nostre serate, quelle riprese alla Peschiera di Valdengo, che tra l'altro, parentesi nella parentesi, c'è un deore estivo adesso che è una bomba, quindi anche per farvi una bella serata loro vi aspettano sempre. Ci ho detto, se invece siete a casa magari con amici, dopo una bella cena accendete YouTube, cercate la pagina di Radio Liscio, la mettete sulla televisione direttamente e comincia la festa tra orchestre che vi fanno sorridere, grande musica di grandi artisti e un pubblico lì insieme a voi a tenervi compagnia. Radio Liscio, cercateci che ne vale la pena. E adesso le notizie.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abed Arim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
2: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al Pilastro. A fronteggiare i manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese La Fram poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
1: Intorno al caso di Abed Arim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella 10ª notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne, volti nuovi, fuori fedelissimi del suo predecessore Starmer. Il servizio è di Marco Mancini.
3: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco invece il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni. Sintomo, questo, di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit. Una novità per il sistema politico britannico.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, welcome back, ben ritrovati, seconda ora di energia contagiosa, spero stiate bene, noi ci tuffiamo giusto appunto nella seconda metà della nostra giornata che tra poco si farcirà degli ultimi eventi, delle ultime feste alle quali vi porterò, ma prima, sapete che a Roma è arrivata la Wedding Machine, hai capito? Un po' come a Las Vegas, è un totem interattivo, no? Che è stato installato per consentire alle coppie di celebrare un matrimonio puramente simbolico nello stile delle cappelle rapide di Las Vegas, quindi ti dà un certificato, tu metti nome e cognome, non so bene come funzioni. Se ne trova uno all'interno dell'Off Bar nella storica zona di Ponte Milvio, che ovviamente è quella zona dei lucchetti, quindi è un luogo iconico dove metterne. Il costo dell'esperienza è una tariffa di 15 euro, è tutto finto, si fa tutto in 3 minuti, è velocissimo, la coppia si mette davanti allo schermo, scrive i nomi, avvia la procedura, un po' come fare le fotografie per le fototessere. Il totem alla fine eroga 2 anelli regolabili, pensa te che carino, e stampa un certificato di matrimonio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Un saluto da Gregorio, da Palazzolo sull'Oglio, che è vicino a Brescia, vero Gregorio? Grazie di averci iscritto al 331-335-6565, siete simpaticissimi, ci tenete tanta compagnia e ci fa un grandissimo piacere, grazie, grazie mille a voi. Non è l'unico, ci scrive anche da Marina di Ravenna, la nostra amica Marina, che ci manda il buongiorno con una bella foto fronte mare. Ciao amici di Radio Liscio, viva Radio Liscio. Brava, mi piace la ridondanza. E scendendo ho ricevuto anche un altro messaggio da Roseto degli Abruzzi, che è in quella zona lì dove c'è Montesilvano, sopra Pescara, quanti ricordi da ragazzo. Da lì ci scrive Gualtiero, che è in vacanza con tutta la famiglia, arrivati ieri, si sta una meraviglia. Cari, buone vacanze, godetevela, siete in tanti in vacanza, eh. Condividete le vostre ferie con Radio Liscio qua al 331-335-6565 e anche sui nostri social network. Bene, andiamocene in Veneto adesso, perché ho due feste bellissime che vi voglio raccontare. Allora, cominciamo dalla prima, ce ne andiamo alla 62esima edizione della Sagra dei Per, in quel di Sedico, in provincia di Belluno. Ovviamente i Per cosa sono? Le pere, no? Quindi questa è una bella manifestazione che unisce gastronomia, musica e spirito di comunità nell'estate bellunese. Abbiamo imparato, almeno io ho imparato settimana scorsa, che le pere hanno diverse stagionalità, questa è quella estiva, e la festa è legata alla pera di San Giacomo, antica varietà locale che rappresenta un simbolo della tradizione agricola del territorio e richiama il patrono di Bribano, San Giacomo. Gli stand propongono piatti tipici della tradizione bellunese con ricette tramandate nel tempo, quindi specialità di montagna, grigliate, primi piatti, formaggi, no? Tutto in questo percorso di sapori e convivialità. Accanto all'offerta gastronomica, poi concerti, spettacoli, attività sportive, momenti di intrattenimento un po' per tutti e forte spirito di aggregazione, no? La Sagra dei Per rappresenta uno degli eventi più caratteristici del territorio e celebra tutta la comunità insieme. C'è tutto un bellissimo programma, tra l'altro, giorno dopo giorno, che comincia di nuovo il 24, perché la festa qui va avanti da un po'. Il 24 la sera c'è Samuele Brignolocco che suona e poi c'è Titta in console e si balla il Liscio con i Voyager. Mentre sabato si comincia alle 17 con l'aperitivo, alle 21.30 latino caraibico, quindi si balla questo e poi si va avanti con un party degli anni 2000. Mentre invece domenica alle 20.30 c'è musica degli anni 60 ad oggi con Fuori Croma, e alle 21.30 si balla con i Rocket Rollet e poi ci sono i fuochi d'artificio che segneranno il finale della festa. Wow! E questa è una, ma ce n'è un'altra festa che mi sono segnato sempre in zona, ed è la festa del pomodoro, che ci porta a Cappella, che sta vicino a Scorzè, in provincia di Venezia. E quindi qui si fanno un sacco di aziende di pomodori, ecco, si coltivano un sacco di pomodori e quindi c'è questo giardino a cielo aperto che è pronto per dare il meglio di sé attraverso questa festa del pomodoro che si celebra da oltre 50 anni, simbolo della cucina mediterranea. Ovviamente si può passeggiare nella mostra ortofrutticola dei coltivatori locali per acquistare questo versatilissimo frutto direttamente da chi lo produce, o partecipare alla giornata del bambino mirando i lavori dei ragazzi delle scuole locali. Stand gastronomici e in varianti ovviamente numerose di cose da mangiare, e poi il punto forte è il pomodoro ripieno gratinato. Questo bisogna assaggiarlo con una particolare modalità di impasto tramandata niente meno che dal 1955, carissimo. Anche qui serate divertenti, venerdì serata di ballo con Trucca Bimbi e giochi, e ancora sabato l'orchestra di Mauro e i Boomerang, e domenica l'orchestra i Sabia. Ah, si conclude lunedì con l'orchestra Suonami Band e i fuochi d'artificio. Hai capito? Molto bene. Allora, ricapitolando, le feste che vi ho segnato in Veneto per oggi sono due: 62esima Sagra dei Per in quel di Sedico, provincia di Belluno, o 54esima festa del pomodoro in quel di Cappella, vicino a Scorzè, provincia di Venezia. Benvenuto Veneto, ti stavamo aspettando.
2: Attenzione!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

allora carissimi, welcome back, rieccoci qua. Sta per terminare la puntata di oggi, ci manca ancora qualche minutino insieme. E allora volevo viaggiare insieme a voi con la fantasia, no? Chi può, non chi è alla guida, chi può chiudere gli occhi. Perché si parla delle spiagge più belle del mondo. È uscita la classifica della World's 50 Beaches. E ci sono anche due perle in Sardegna, vediamo dove sono, ma vediamo soprattutto quali sono le spiagge più belle del mondo, perché sognare non costa nulla, no? Magari le mettiamo lì in cantiere per il prossimo anno. Allora, vediamo un po', a conquistare la classifica stilata da questa World's 50 Beaches è Entula Beach nelle Filippine. Wow, io nelle Filippine ci sono stato, in un posto meraviglioso, ho fatto il viaggio di nozze, non me lo dimenticherò mai. Effettivamente spiagge così sono in uno, due, tre posti nel mondo. Va bene, nell'edizione 2025 era stata Calagolorize, questa nella costa di Baunei in Sardegna, bella zona anche quella lì, veramente bellissima. Pensa un po' che mare che abbiamo in Italia, così fantastico. Questa Entula Beach è situata nel Nido, all'estremo nord dell'isola di Palawan, appunto nelle Filippine, lagune, isolette, spiagge bianche. Mi sembra di essere lì, sento già il suono del ukulele. Dice bula bula, il saluto tipico delle Filippine. Va bene, poi al secondo posto Fteri Cefalonia in Grecia, nota per le sue scogliere bianche. Terza posizione per Wharton Beach in Australia, mentre Noisy Irania in Madagascar si aggiudica il quarto posto, e East Beach a Volomo Island nelle Figi il quinto. Tra le prime 10 ci sono poi Shoal Bay East in Anguilla, Drigura alle Maldive, Playa Balan Andrà in Messico, con Grong in Cambogia e Donald Duck Bay in Thailandia. Che bel nome, Donald Duck Bay. Per quel che riguarda l'Italia, abbiamo 18ª posizione con la Cala dei Gabbiani, uno dei gioielli della costa di Baunei. Siamo nel golfo di Orosei, nella Sardegna centro-orientale. Ma anche la Pelosa di Stintino, anche questa sabbia finissima, acqua bianca turchese. Un paesaggio quasi caraibico, questa nel nord-ovest dell'isola. Vabbè, Sardegna non è seconda a nessuno in quanto meraviglia del territorio. Va bene, cari, a proposito di meraviglie del territorio, adesso un po' di musica e poi vi aspetto qua che ci andiamo a rivedere tutte le tappe che sono state protagoniste della nostra giornata di

Eccoci di nuovo Neir, gran puntata quella di oggi, gran viaggio, grandi feste, grandi eventi. Allora, se vi siete persi qualcosina di quello che vi ho raccontato oggi, eccoci qua per andare a rivedere veloci veloci tutte le tappe di questo fantastico viaggio quotidiano che è energia contagiosa grazie a tutti i volontari, tutte le associazioni, tutte le proloco, le amministrazioni che si danno da fare per mettere in scena questi eventi meravigliosi. E allora abbiamo cominciato oggi da Albenga, provincia di Savona, con la Sagra Dumichetin, questo impasto meraviglioso fatto con patate, farina, latte, lievito, perfetto per accompagnarci dei salumi, che è al centro di questa festa super gustosa, appunto, che si tiene per tutto il weekend in quel di Albenga, che va al paio con quella che fanno a Sarzana dall'altra parte della Liguria in provincia di La Spezia, che è la Sagra dello Sgabeo. Anche in questo caso abbiamo questa specie di focaccetta fritta, buona, sono delle strisce di pasta lievitata, fritte, dorate, anche questi perfetti per essere serviti tipo dello gnocco fritto, no? Con sopra dei gustosi salumi locali. E via, questo è il benvenuto della Liguria. Poi ce ne siamo andati in Emilia Romagna, prima a Riolo Terme, provincia di Ravenna, per la 34esima fiera dello Scalogno di Romagna IGP, delizioso, gustoso, dolce, proprio una produzione del territorio, la usano anche per fare i dolci. E anche qua c'è un bellissimo programma di feste, cose, quant'altro. E invece se cercate un super programma musicale, eccolo qua, questo lo trovate alla festa del Tortello. Siamo sempre in Emilia Romagna, però siamo a Vigolzone, provincia di Piacenza, dove il Tortello è super protagonista, ma lo è anche la musica. Venerdì sera c'è Omar Codazzi, sabato c'è Marianna Lanteri, domenica c'è Matteo Tarantino e ancora lunedì c'è Daniele Cordani, quindi insomma super festa anche all'insegna del ballo da queste parti, meravigliosa. E per concludere, proprio poco fa ce ne siamo andati in Veneto, prima la Sagra dei Peri in quel di Sedico, provincia di Belluno, una sagra dedicata appunto a queste pere locali tipiche del territorio, e la 54esima festa del pomodoro a Cappella, vicino a Scorsè, in provincia di Venezia, dove il pomodoro ovviamente qua è grande protagonista, vi accompagnano nei campi, potete acquistare direttamente, poi c'è tutto un evento gastronomico dietro per assaggiare il meglio di questa festa. Il meglio di tutto quello che vi racconto lo trovate anche sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Wow, Max, anche per oggi siamo quasi addirittura d'arrivo, c'è tempo secondo me ancora per un paio di canzoni e poi tutti qua che ci salutiamo, mi raccomando.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: allora siamo già arrivati al termine della puntata di oggi. Grazie mille carissimi intanto per tutti i messaggi che avete inviato al 331 335 6565. È sempre molto bello leggerli, poi anche vedere le fotografie che ci mandate, in quanti siete al mare, qualcuno in montagna, panorami splendidi. Condividete le foto anche sulle nostre pagine social, mandateci la vostra fotografia, condividete la vostra estate qui con noi su Radio Liscio e andate sulle nostre pagine anche per scoprire tutte le novità ovviamente legate al nostro Radio Liscio Summer Tour. Si avvicina sempre di più la prossima settimana, sono in pista anch'io perché siamo ad un evento bellissimo nel Vercellese, poi ne parleremo, la festa dedicata alla panissa, grande musica, grandi artisti ci saranno, una grande festa del Summer Tour di Radio Liscio. Va bene, ne parleremo magari domani, per adesso vi lascio e vi do appuntamento giusto appunto a domani dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16 sempre qua sulle frequenze di Radio Liscio. Sulle mani anche da Max in regia, ciao caro, un bacione anche a te e buona Radio Liscio a tutti quanti voi, buona giornata, ciao cari.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensione ieri sera a Bologna a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Si registrano 11 feriti tra la polizia e i dimostranti. Momenti di tensione con cori contro gli agenti si erano registrati anche durante il corteo. Giustizia non vendetta aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. 10ª notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito in particolare il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha risposto bersagliando obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte altre volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente americano Trump. Teheran inoltre fa sapere di aver bloccato 2 petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi yemeniti del blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. E notizie di altre vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato un'abitazione nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Verso una tregua dal caldo torrido delle ultime settimane, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il contrasto termico, avvertono gli esperti, potrebbe scatenare forti temporali al nord Italia. Localmente previste anche grandinate forti e raffiche di vento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Buongiorno simpatici italiani, siamo pronti anche oggi con il nostro appuntamento di un'ora alla scoperta del nostro archivio musicale. Iniziamo con Dino Crocco, musicista, cantante, showman, presentatore televisivo piemontese, che ci propone 2 dei suoi pezzi di battaglia, Artista Io e Rosaria.

battendo quattro incominciò il tempo della vita mia, fatta di accordi sconosciuti e di armonie senza un nome, come un solista di cartone.

dimostrano che non è mai stato quello suo. Artista io, ma non lo so. Un uomo vero, forse un po'. Artista io, cosa farò? Nel tempo che ho avanti a me. Artista io, dei sogni miei, rinchiusi in fondo all'anima.

E abbiamo iniziato questa puntata di oggi ricordando Dino Crocco. Passiamo a un altro artista del passato, Learco Gianferrari. Ci ascoltiamo Camilla e uno dei suoi più classici, Zingarella.

Questo era Zingarella, eseguito dall'orchestra di Learco Gianferrari. Arriva Giusy Mercury con I ricordi del passato e subito dopo Un bacio.

Questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani, la nostra ora quotidiana con i grandi successi del passato. Dal mondo delle orchestre romagnole arriva Castellina Pasi con uno dei tanghi più classici, Folle Sentimento, ma prima un altro pezzo, Doriana Bell.

ed era Folle Sentimento il tango di Castellina Pasi. Ci spostiamo allo Sparone Folk Festival 2025, da cui abbiamo estratto questi due brani che andiamo a proporvi. Sono un trio vocale veneto, i Farfilò, che sul palco hanno portato una filastrocca scioglilingua, la canzon Firuli Rulera, e poi il celeberrimo canto preghiera di Bepi De Marzi, Signore delle Cime.

Questi erano i Farfilò, Signore delle Cime. Arriva Maurizio Medeo, ci farà ballare con Matilda in the Summertime, insomma un medley scatenato, e a seguire A tutta polca.

Svizzera La Cantar, l'orchestra spettacolo Raul Casadei, brano che tra l'altro fu portato addirittura al Festival di Sanremo. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani, c'è ancora tempo per un brano, un Fox per due, ce lo propone David Pacini. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. A Bologna la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir accende il dibattito politico sulla sicurezza. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118, ha espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Il centro e il sud dell'Iran di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center, annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington e Roma. È tutto, a più tardi.

Anche oggi siamo insieme, che bello, quando sentiamo la sigla siamo felici, pronti per vivere la miglior musica da ballo contemporanea, le canzoni generazionali con anche l'accompagnamento di notizie che ovviamente hanno vissuto le generazioni e magari le nuove che sono all'ascolto le vanno ad assaporare per la prima volta, passando anche ovviamente per le canzoni acustiche con il momento canterino proprio inerente alla canzone acustica. Ben trovati, ben sintonizzati, 331-335-6565 per quanto riguarda la messaggistica. Qualcuno prova a telefonare ma non c'è più il telefono e ci ha tagliato il filo. Abbiamo qualche messaggio da leggere che ci ha raggiunto ieri proprio in fase finale di puntata e poi salutiamo il nostro Marco Sasso detto il Cigna, che ci guida costantemente con la massima prudenza e la patente della regia. C'è la patente della regia, se ti fermano per strada la pattuglia, favorisca i documenti e la patente della regia, non c'è, dovremmo pensare a farla, questo tipo di patente. Partiamo subito con la generazione X. Per coloro che sono in TV e in radio, che ci seguono a tutto volume, arriva una canzone bella, di quelle che ci dà la carica, ed è una canzone lunga, è una fotoromanza, cioè, o meglio, è una foto lunga, perché il romanzo è lungo, la foto, fotoromanza messa insieme è una foto lunga. Gianna Nannini, ho spiegato la canzone a modo mio e ce l'ascoltiamo. È giusto, fotoromanza, una foto lunga.

Camera Gas, bella canzone che ci ha rifatto vivere il 1984, anno in cui ci fu l'esplosione dei primi fast food. Proprio l'Italia visse uno shock culturale perché proprio nella città di Milano si consolidò il successo dei burger, la prima vera catena italiana di fast food all'americana. Quindi per la prima volta gli italiani iniziarono a fare la fila per mangiare hamburger e patatine fritte all'interno di locali con grafiche pop e menu a prezzo fisso, quindi anche le insegne innovative, cambiando per sempre un po' le abitudini dei pasti fuori casa dei più giovani. Quindi ci fu questa moda e la generazione X lo ricorda, così come anche quelle antecedenti, ma ancora oggi ci sono queste realtà, quindi anche i giovani d'oggi vivono questo momento. Poi salutiamo Angela da Collegno, che l'altro giorno ci ha scritto: complimenti per tutto con il pollicione lì su, siete bravissimi con il cuore. E poi ma non dite celebrissima, ma celeberrima. Sì, sappiamo che il gergo esatto è celeberrima, però ogni tanto anche trovare qualche parola che non esiste nel vocabolario, modificarla e lanciarla in diretta è cosa divertente da fare. Però brava, che questo dimostra che siete attenti e che tendete bene le orecchie. Un abbraccio grande per te, la prossima canzone che abbraccia la generazione delle orchestre da ballo contemporanee, con un'orchestra che fa parte del Centro Italia, l'orchestra di Mario Riccardi, con la canzone intitolata Oceano. E ci facciamo un viaggio nel mare, no, nell'oceano, come dice il titolo della canzone. Prego regia.

Non sei per me, dedicato un pensiero anche a coloro che hanno fatto quelle crociere transatlantiche che attraversano l'oceano e vedono proprio un oceano di acqua, perché lì prende il nome oceano, perché ti guardi intorno e c'è un sacco di acqua, quindi c'è proprio un oceano, un'immensità di acqua. 331-335-6565, c'è scritto Maria da Luino Varese. Ciao Wilmer, signor Wilmer, buongiorno signor Wilmer, cioè è tanta roba e non avevo mai letto in questi anni, in questi secoli di conduzione il signor, cioè il signor, da un certo, cioè dovrei mettere la cravatta per questo messaggio. Sono Maria da Luino Varese, per cortesia se mi puoi far sentire Madonnina dei Riccioli d'Oro, beh con appunto il signor, appena pescheremo la carta e tante volte quando la chiamiamo lei come per magia balza, supera tutte le carte, arriva sopra, la peschiamo, vediamo se è proprio lei. Vedi, guarda, la chiamiamo e arriva la carta della canzone acustica. Allora ce la cantiamo subito, ti accontentiamo all'istante ringraziandoti che ci hai mandato un messaggio e ti invitiamo tutti a intonare questa canzone.

e l'ultima parte era la melodia delle note che eseguiva solitamente la fisarmonica in questa parte di canzone. Grazie del messaggio. Altra carta, altra generazione in arrivo, ed è il momento della generazione silenziosa. Con un tuffo nel passato, domenica è sempre domenica, non è che poi uno pensa domenica, anche se effettivamente ogni tanto capita che ci sono dei giorni, soprattutto quando ci sono le feste a metà della settimana, dove uno dice, anche se magari la festa di mercoledì sembra quasi domenica, quindi in realtà questo titolo potremmo un po' sfatarlo. Domenica è sempre domenica, la voce di Mario Riva. A te la linea.

Ed era Amami con Simona 40 insieme a Sara, Il sogno mediterraneo, con questa canzone. Siamo passati dalla generazione silenziosa dell'orchestra da ballo con questa canzone, e se uniamo i due titoli viene fuori una frase di senso compiuto. Amami, domenica è sempre domenica. Mentre invece Domenica è sempre domenica è una canzone del 57, resa celebre proprio da Mario Riva come sigla della trasmissione Il Musichiere, poi cantata anche da Renato Raschel. Raschel, giusto Marco? L'ho pronunciato bene, Raschel. Mi ricordavo che già una volta mi corressi quando nominammo questo nome. È una canzone che appunto celebra la spensieratezza e il valore del riposo e della felicità semplice. Quindi anche ai tempi c'era un po' l'inizio della vita caotica, un po' frenetica, mentre la domenica è quella giornata dove ti rilassi, ti vivi le 24 ore in tranquillità. E in quell'anno vediamo qualche fatto simpatico. E beh, qua meno male che sono nato dopo. A Milano e Roma i cinema decisero di vietare l'ingresso ai giovani con i capelli troppo lunghi o abbigliati da ribelle. La misura serviva a evitare i frequenti schiamazzi e i balli scatenati tra le poltrone durante le proiezioni dei film, soprattutto quelli di rock and roll, perché è stato anche un momento in cui c'erano questi film con un po' di rock and roll, e allora lì ti veniva voglia di ballare. Poi se c'era lo spazio, ogni momento era ghiotto, ed effettivamente c'era il momento dei capelli lunghi, dei pantaloni a zampa di elefante in quel periodo, e allora si pensava che tante volte l'abito non fa il monaco, no? Quindi uno, da come si veste, vieni subito giudicato, e iniziavano un po' a fare un po' una sorta di scrematura all'ingresso. Poi in realtà non è vero che l'abito non fa il monaco, ma è il monaco che si fa l'abito, diciamolo questo. Ti è piaciuta questa? L'abito non fa il monaco, ma è il monaco che si fa l'abito. E con questo andiamo a pescare la prossima carta. Generazione Millennials, sono cresciuti masticando le vibrazioni con la canzone dedicato a te. A chi? A te, a te, sì, a te che ci stai ascoltando, ci stai vedendo in questo istante. Proprio a te, dico proprio a te.

Sony anno 2003 con appunto questa canzone che ai tempi il frontman Francesco Sarcina dedicò la canzone alla sua compagna dell'epoca Giulia Tagliapietra. E c'è un aneddoto simpatico su questo videoclip, perché fu girato interamente, nel senso che schiacci rec, si registra lunghissimo piano sequenza senza stacchi di montaggio, dove la telecamera segue fedelmente la ragazza interpretata dall'attrice Angelica Cacciapaglia, che esce dal portone della sua casa a Milano, cammina lungo il Naviglio Pavese, incontra uno alla volta i membri della band impegnati in attività quotidiana. Il batterista era fuori dal portone, il bassista nelle vesti di un cameriere, il chitarrista mentre dipinge un quadro per strada, il cantante che passa pedalando in bicicletta. Però carina l'idea di registrare in presa diretta, ed erano appunto le vibrazioni con Dedicato a te. Ora invece sentiamo altre vibrazioni che ci portano indietro nel passato, con un tuffo nell'archeologia del liscio, con la storia, con dei video che sono davvero delle reliquie. Quindi siete fortunati voi che seguite questi video attraverso la televisione, e siete anche fortunati per seguirli attraverso la radio. La Mazzurca di Periferia quest'oggi ci attende nella versione dell'orchestra La Nazionale. Ci colleghiamo quindi ora con l'archeologia del liscio.

0: mazurka di periferia.
1: La mazurka fra le più ballate in tutto il mondo. Lo sappiamo che qualcuno in questo istante si è messo a ballare, ma soprattutto anche a cantare sottovoce, perché ci sono delle canzoni che fanno parte delle nostre tradizioni, che ci fanno proprio venire voglia di ballare, di cantare senza pensarci su due volte. Questa ovviamente è una di quelle. Vi ricordo, per scriverci, il 331-335-6565, per chi volesse mandarci un saluto, un sms, un whatsapp, magari suggerirci una canzone che ricorda un periodo di vita, magari qualche aneddoto simpatico vissuto, ben volentieri lo andremo a raccontare. Poi soprattutto il consiglio pratico è quello di seguire Radio Liscio, di scaricare l'applicazione, perché davvero è un'applicazione che a 360 gradi ha davvero un ecosistema all'interno, dove ci sono appuntamenti, dove ci sono le notizie, dove c'è la possibilità di seguire tutte le dirette in seduta stante. Davvero un'applicazione ricca, che occupa anche poco spazio del telefono, e poi è comoda e va anche in macchina. Per chi magari vuole seguirci in tutto il mondo attraverso il Bluetooth, l'applicazione parte in automatica e fa sentire le tante canzoni da ballo. Altra carta, arriva la canzone acustica e ci cantiamo un brano che voglio dedicare a un caro amico che ogni tanto abbiamo il piacere di sentirci, ed è un piacere parlare di musica perché è stato un personaggio importante della musica da ballo e anche della musica italiana, il grande Vic Nocera, che è stato autore, genitore di questa canzone.

lanciata nel 1968 dai Rogers, grande successo che davvero continuiamo ancora a ballare tutt'oggi, e spesso volentieri le orchestre da ballo vanno a ripescare questa canzone che è sempre un evergreen, che ha attraversato generazioni ed è sempre un riempipista dove ci si abbraccia, si balla lentamente su una barra due mattonelle al massimo. Altra carta, altra generazione, arriva la Baby Boomers con Affida una lacrima al vento. Salvatore Adamo, a te la linea.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Che Ruggero Scandiuzzi in diretta quest'oggi con questo video intitolato Noi che cantiamo, che ci ha rifatto vivere un periodo degli anni 2000 con questa canzone che hanno fatto insieme tantissimi spettacoli, una grande amicizia che davvero hanno portato un grande valore, un grande peso alla musica da ballo. E prima invece abbiamo ascoltato Affida una lacrima al vento, che se ci pensiamo certe volte è il vento che ci fa venire la lacrima. Non so se vi è mai capitato il colpo d'aria dove ti lacrimano gli occhi, quindi dovremmo un attimino col Marco Sasso, il nostro regista, cambiare un po' la canzone Affida una lacrima al vento, modificarla un pochettino, perché sei d'accordo anche tu che è il vento che ci fa lacrimare gli occhi e non è una lacrima. Vabbè, detto questo, procediamo nella prossima direzione, ma anzi andiamo a ricordare un pochettino quando è nata questa canzone di Adamo. Nel 1968, in quell'anno, c'era la nascita dello stile beat e soprattutto dei jeans. I blue jeans divennero il capo d'abbigliamento universale per eccellenza, che inizialmente furono pensati per l'utilità nel lavoro, e poi dopo invece, per quanto riguarda una moda di uscita, arrivarono le camicie con i fiori, dove ogni tanto dovevi versarti dell'acqua sopra, questo va specificato perché sennò poi i fiori nella camicia appassivano, i colori psichedelici e le giacche di velluto, lì l'acqua non dovevi versartela. Poi c'erano i sandali di cuoio e i primi scarponcini scamosciati per quanto riguarda i piedi. Ti è piaciuta quella delle camicie a fiori che ogni tanto dovevi bagnartela?
1: No.
0: Se no il fiore. Vabbè, questa era carina. Se state ridendo, ci fa piacere. Se no, ci facciamo salvare dalla prossima carta generazionale. Torna la generazione X con questa canzone che chiediamo scusa per coloro che non hanno capito la battuta. Perdono, e in aiuto arriva Caterina Caselli. Prego, Caterina.

Perdono, perdonare, perdonare, perdono. Se suddividiamo le parole, era il 1966 e il testo appunto racconta di una ragazza che chiede umilmente scusa all'ex fidanzato per averlo tradito, esprimendo il desiderio di tornare insieme. Nello stesso anno però il testo fece un po' discutere perché appariva come un passo indietro rispetto all'emancipazione femminile urlata nel suo precedente successo con Nessuno mi può giudicare. Quindi in una canzone dici una cosa e poi nell'altra ne dici un'altra che va un po' in contrapposizione, però queste sono ovviamente pensieri, anche perché ci sono delle canzoni che nascono e quando la canzone nasce è giusto farla, cantarla e farla cantare poi ovviamente a tutti. E nel 66 ci fu la prima storica Coppa dei Campioni nel basket. Cari amici amanti del basket, vinse la pallacanestro l'Olimpia Milano e divenne la prima squadra italiana a vincere la Coppa dei Campioni, sponsorizzata allora dalla Simmental, guidata dal leggendario allenatore Cesare Rubini. Fu una finale tesa, quella a Bologna, contro gli storici rivali dello Slavia Praga per 77-72 e fu l'inizio del dominio europeo del basket italiano. Quindi il 66 per quanto riguarda il basket è stato un anno davvero importante. Altra carta, altra canzone, poi siamo quasi ai saluti. Marco, poi ci salutiamo. Mamma mia, come passa in fretta il tempo! Ma domani torneremo, ci rifaremo con altre canzoni, altre notizie, altro divertimento con la melodia italiana. Ora orchestra da ballo contemporanea, arriva Marianna Lanteri con Un mondo a colori. Il mondo è bello, dobbiamo vederlo a colori come se vivessimo dentro l'arcobaleno. A te la linea, Marianna Lanteri.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Nel continente nero,
2: barabonzi bonzi bo,
1: alle falde del Kilimangiaro.

note di questa canzone ci salutiamo, ci vediamo e ci sentiamo ovviamente in radio domani. È stato bello anche quest'oggi e concludiamo con questa canzone che è l'Alli Galli per eccellenza e ce lo stiamo già ballando in sottofondo. Alziamo il volume e la finiamo insieme.

0: gente nero.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
1: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati dalla redazione. A Bologna la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir accende il dibattito politico sulla sicurezza, vicinanza agli agenti e agli operatori del 118, ha espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi all'attacco alle opposizioni. Che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Il centro e sud dell'Iran è di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center, annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington e Roma. È tutto, a più tardi.

Buon martedì 21 luglio 2026. Ecco, mi sono dimenticato di farla. Vabbè, la faccio durante il primo disco, siamo in diretta, quindi. Vabbè, avessi dei problemi, non ce li ho. Ciao Cinghia, quella oggi la camicetta hawaiana su oggi, sì. Anche perché stamattina, la prima mattina, dopo parecchie mattine che ho spento il climatizzatore, sono 25 gradi, quindi si sta bene anche senza. Come va? Ieri vi ho lasciati un po' in braghe di tela, ma avevo un impegno che la sanità pubblica ormai gli appuntamenti te li dà a 5 mesi, quindi pensa te, non puoi assolutamente cambiarlo. Era un impegno che mi avevano preso alla fine di febbraio per il 20 di luglio, quindi non potevo mancare. Ma stamattina rigorosamente diretta, 11 e 4 minuti, e oggi pomeriggio questa novità per la quale sono addirittura stupefatto. Sarò ospite della Vita in diretta su Rai 1 alle 16:10. Chissà cosa vorranno sapere da me. Vedremo di farglielo sapere. Cinghia, cosa vorranno sapere da me? Non lo sa neanche lui. Allora, oggi, 21 luglio 2026, è il 202esimo giorno dell'anno. Ne mancano 163 a fine anno ed è San Lorenzo da Brindisi ed è la giornata mondiale del cane, che viene considerato l'animale migliore amico dell'uomo. Molti non sono d'accordo, dicono no, il gatto è un pochino più diffidente, è più permalosetto. Io ce l'ho una gatta in casa che quando cerchi di prenderla in braccio fa cosa vuoi? Perché? Fa due passi indietro, ma vuoi toccarmi? Ma sei matto? Mentre invece il cane, appena allunghi la mano, diventa matto. Poi io ho sempre sotto gli occhi il Cinghia e Lillo, che Lillo è, non posso chiamarlo un cane, una pantegana pelosa, perché queste sono le dimensioni, però affettuosissimo quando è nelle braccia del suo padrone. È lì che si, come diceva la mia nonna, si dislingua, proprio si scioglie. E quindi oggi, giornata mondiale del cane, diamogli un regalo, una pappetta speciale, una carezza in più. Io ne ho due, una cagnolona che si chiama Charlotte, che poi è diventata subito Charlie perché Charlotte è diventata troppo lungo, Charlie, che è una simile terrier, e il suo figlioletto fatto con non si sa chi, che non sappiamo ancora neanche che dimensioni avrà, perché adesso cos'ha, 4 o 5 mesi, sta crescendo, e lui si chiama Ercolino perché ha queste dimensioni che ci dà l'immaginazione, l'immagine di un cagnone bello forte, per cui Ercolino, ma anche lì Ercolino è troppo lungo, è diventato Lino e quindi non se ne parla più. Allora, primo brano di oggi, cominciamo, bella la scaletta, siamo in Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, che poi sarebbe una delle trasmissioni di Radio Lition Summer Edition, e dalle 11 alle 13 tutte le settimane, dal lunedì al venerdì, la replica a mezzanotte e una replica di solito il venerdì, la domenica mattina dalle 11 alle 13. Siamo collegati con ben 3 televisioni, gruppi di televisioni, che sono Prima Antenna TV per Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, Studio 1 per la Lombardia e Network Teleantenna per Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Provincia Veneta di Belluno. Ho detto tutto. Ah no, siamo in replica perché voi sapete che ad agosto Radio Liscio va in vacanza, quindi questa trasmissione di oggi, 21 di luglio, è in replica martedì 18 di agosto. Fiato, una mia età. Luna Italiana, primo brano di oggi, lei brava, bella, Anna Maria Allegretti. Cinghia, vai, schiaccia il bottone.

intanto, pensa, mi è venuta una bellissima idea, perché le idee poi nascono così. Mettere una bella canzone di sottofondo, anche una di quelle famose, e poi cominciare a farsi la barba. Sono completamente sbarbato. Vi è piaciuta la canzone? Il tempo di farsi una barba. Che pubblicità sarebbe per un rasoio elettrico? Che pubblicità sarebbe? Adesso me la ruberanno subito qualcuno. Le idee vengono così, se uno le vuole avere ce le ha. Allora, l'Anna Maria Allegretti, l'una italiana, e devo dire che il Supremo, il pugno, oggi era particolarmente ispirato dalla luna, perché è partito a tutta luna con la trasmissione di oggi. L'una italiana, Anna Maria Allegretti, primo vintage di oggi, luna di Gianni Togni. Allora, al primo posto all'epoca, nel 1980, c'era l'Ape Maia della Katia Svizzero, che troneggiava davanti a Video Killed the Radio Star dei Buggles e Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, Una giornata uggiosa di Lucio Battisti, e subito dopo entrò in il parade questa luna di Gianni Togni. E, quindi all'epoca 1980, bam bam bam, ci dava di brutto. Dopo mi occupo dei messaggi. Adesso via via via via via. Gianni Togni, luna. Gianni Togni, ragazzo 56, un bambinetto.

0: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.
1: Beh, l'avrete senza dubbio correlato, perché il nostro supremo ha programmato tutta questa luna all'inizio della trasmissione di oggi, perché oggi sono 57 anni, 20 di luglio 1969, che l'uomo è andato a sgambare sulla luna. E io me lo ricordo perché seguì tutta la trasmissione seduto sulla moquette di uno studio delle Grandes Ondes di Radio Monte Carlo francese, con un bravissimo animatore che si chiamava Michel Cogoni, che intrattenne per tutta la notte la gente per descrivere, e lui era collegato direttamente con lo studio in America per seguire quello che fu l'evento, l'allunaggio sulla Luna, e intanto faceva la descrizione, mandava musica e tutti quelli della radio, sia italiana che francese, che erano interessati, erano lì nel suo studio di trasmissione, che era bello grande, me lo ricordo, seduti ad ascoltare con un televisore in bianco e nero che ci faceva vedere anche le immagini. Esattamente 57 anni fa, 20 di luglio 1969, con le emozioni di vedere il primo saltello con sbuffo di polvere sulla Luna. Ed è per questo che abbiamo cominciato, il pugno ha deciso di cominciare tutta la trasmissione con la Luna. Ma adesso i messaggi. Allora, ciao Ettore e un buongiorno a tutti da Carla di Novara. Ciao Carla, buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Dai, c'è sempre. Buongiorno da Guerrino di Latina, quella. Qui siamo sul network Teleantenna. Tanti saluti da Irma di Imperi e buona trasmissione. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Ciao Ettore, da Giampiero e Giovanna di Villafranca, in provincia di Asti. Per favore, puoi farci sentire Emozioni di Lucio Battisti? No, Battisti oggi non ce l'ho. Grazie, ciao, sarà per domani. Ciao a tutti, potete ascoltare Piazza Grande di Lucio Dalla. Aspetta che... No, non ho neanche Lucio Dalla oggi. Comunque oggi ho dei bei nomoni, attenzione, nei vintage. Grazie Ettore, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso. Quando uno scrive così è il Paolo di Genova. Una canzone di Tony Dallara. Buongiorno Ettore Marco, un saluto a tutti gli ascoltatori da me, nonna Rina di San Giorgio. Buongiorno Ettore Cinghia, Canzoni senza frontiere. Mi fa piacere seguirti Ettore oggi su Rai 1. Anch'io sono curiosa. Anch'io, non so che domande, cosa vorranno sapere. Potrei ascoltare La Terza Età? Un affetto Enza a Torino per Mantella, ma sai che sei fortunata? Allora, in trasmissione adesso era in scaletta programmata La Terza Età di Roberto Polisano. Più di così, ma Enza, ma cosa sei? Ma una veggente, una visionaria, una sensitiva.

Allora, era la terza età di Roberto Polisano. Ciao Ettore e Cinghia, le mie nipoti Michelle and Emily vogliono dirti che piace molto Maccheroni Mambo. In questo momento stai facendo sbrodolare il Cinghia. Graziella da Vergnasco, perché non sbrodo? No, adesso fa il modesto lì che invece gode come un matto, perché il cartone animato della canzone l'ha fatto lui con l'intelligenza artificiale e sta avendo un grande successo. Piace. L'idea gliel'ho data io, però, l'idea gliel'ho data io e non può negarlo. Diciamo che è stata un'elaborazione a due, poi lui è stato bravo a realizzarla, perché io non sarei neanche saputo dove schiacciare il bottone. Oh, ciao Ettore. Nicola da Perth in Australia, mi potresti far ascoltare My Way? Beh, non ce l'ho in scaletta oggi, ma domani te la mando, versione di Frank Sinatra ovviamente. Era la canzone preferita da Frank Sinatra, non me l'ha detto lui, anche se io l'ho incontrato una volta al Pirata di Rockbrun di Mentone, e mi disse anche tre parole in italiano che io registrai, perché avevo il registratore con me, e fece segno di passare in mezzo a tutte le sue guardie del corpo e mi disse: saluto tutti gli italiani. L'ho passata per 5 mesi in radio, 5 volte al giorno, quella frase detta da Frank Sinatra a me, la disse a me. Ciao Ettore, io e mia moglie oggi ti seguiremo su Rai 1, l'avete in diretta 16:10, grazie. Da Alessandro e Monica di Budrio, in provincia di Bologna. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, a Carla, a Guerino Paolo, a Nonna Rina. Io sono bisnonna, ma sono giovane, sono quarta età. Ciao Isabella, così si affronta la vita, anche con la quarta. E ti auguro di arrivare alla quinta età. E vai! Ma perché essere così micragnosi? Anche la quinta età. Allora, Renato Zero, secondo vintage di oggi, appunto parliamo di quarta, quinta, terza età, i migliori anni della nostra vita. Allora, era la versione italiana di, c'era un film, The Best Years of Our Lives, del 46, pensate, classe di ferro, era un film di William Wyler. E venne fatto i migliori anni della nostra vita da Renato Zero. Beh, fu pensata e composta, doveva farla Giorgia, la quale rifiutò. Allora Renato la propose a Loredana Bertè per eseguirla in duetto e lei rifiutò, essendo ancora fortemente provata, perché era appena scomparsa sua sorella, Mia Martina. La canzone la incise Ornella Vanoni, ma all'ultimo momento decise di non includerla in dischi e alla fine la proposero, dissero a Renato Zero: ma cantatela tu. Lui la cantò, è diventata uno dei suoi più grandi successi del 1995, dall'album Sulle tracce dell'imperfetto. I migliori anni della nostra vita, da Loredana alla cognata Graziella di Vergnasco, Renato Zero.

Ma bravo questo ragazzone del 50, Renato Zero, è bravo, dai, è bravo. Renato Zero, i migliori anni della nostra vita. Grazie per la canzone di Renato Zero, lo adoro. Graziella da Vergnasco, l'avevi chiesta e io te l'ho mandata. Buongiorno Ettore e a tutta la redazione, sono Franca da Bergamo. Mi fai ascoltare Balocchi e Profumi di Luciano Taioli. Grazie, siete fantastici. Mamma, mormora la bambina. Ciao Ettore, potresti farmi ascoltare Chi fermerà la musica dei Pooh? Grazie mille, Stefano Gabriella. E poi c'è Isabella Sagermano, che ha il suo T9, evidentemente batte come può. Vuole sentire Canterini Caseli, la canzone Perdonami. Va bene Isabella, la Caterina Caselli con Perdonami. Isabella Sagermano che saluta me, mia moglie, mia figlia. Ciao, ciao Ettore Andenna. Ciao, ciao Isabella Sagermano. Allora, 11:34. A lui che ama il mare. E poi c'è chi ama la montagna. Quest'estate la montagna sta risalendo, col caldo che ha fatto la montagna, puff, sta risalendo moltissimo e tutti vanno anche oltre i 1500-1600 metri perché fresco, anche se oggi, devo dire, giornata 26 gradi in questo momento, stupendo. Dicono che sarà così fino al 28-29. Allora oggi è il 21, vuol dire che abbiamo più di una settimana di temperature vivibili. Qui per esempio nel profondo nord-ovest, nel cuore del Monferrato, non supereremo i 30 gradi, che è al bacio, come si dice. Poi invece pare che i primi di agosto l'anticiclone dice: uè, allora? Cos'è? Perché mi volete cacciare via? No, no, io torno. Sta a casa, a casa tua. Si sta bene a casa, lì, sul deserto del Sahara, lì, bello tranquillo, bello paccioso. Cosa vieni qua in vacanza? Che ti fa male, devi passare sul Mediterraneo, ti riempi di umidità. Poi da vecchio, caro anticiclone, ti verranno tutti i malanni alle ossa. Sta lì nel Sahara, non venire qua. A lui che ama il mare, Gianni Valfusi.

Era a lui che ama il mare di Gianni Valfusi. Ehi, devo accelerare un po', se no andiamo lunghi con i vinili di Casandenna. Allora, adesso abbiamo Mario Bellovino, che è stato cantante della settimana, con disco della settimana, con le sue fotografie, canzone nuovissima per il Mario Bellovino, che sta avendo successo, per cui degno di entrare in Canzoni Senza Frontiere. Altri messaggi: 331 335 6565, il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp qui a Canzoni Senza Frontiere. Mario Bellovino. È distratto. Sì, ti sei distratto. Ti sei distratto. Forse parto.

guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

Allora, ho visto sul radar, perché io guardo il radar, che c'è buriana brutta su Brescia, su Verona, su zone verso il Veneto, sta spostando di là. Qui non dovrebbe succedere assolutamente niente per le prossime 12 ore. E difatti adesso abbiamo avuto inghippi sul segnale che va alle televisioni, ma che ce ne cale, noi andiamo avanti imperterriti con il nostro programma. Dovreste avere il liner jingle che era previsto adesso, no, lo mandiamo dopo Fred Buscaglione, dai, che è il terzo vintage di oggi. Allora, terzo vintage di oggi, Guarda che luna, una canzone stupenda, all'epoca la cantavano tutti, Guarda che luna, e il cantautore torinese la incise purtroppo poco prima della sua morte. Ebbe un grandissimo successo perché era una ballad un po' nostalgica di un uomo intriso di tristezza e malinconia perché ripensa alla donna che lo ha lasciato, una canzone notturna che comincia con il celebre incipit del chiaro di luna di Beethoven. Se lo ascoltate, la sentite subito. Fred Buscaglione e i suoi Aster Novas nel 1959, Guarda che luna!

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: I vinili, no, volevo sentire cosa incatenava il cinghia, se mandava il disco che era previsto, i vinili 11:48. Non volevo perdermi questo vinile, perché sapete che i vinili fino alla fine della prossima settimana concluderanno la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, la prima classifica che venne stilata dalla rivista Rolling Stone alla fine del secolo scorso, quindi siamo alla fine del 1900, e fu la prima. Poi l'hanno rinnovata nel 2001, 2004, 2012, 2021, 2024, e è cambiata parecchio, perché nell'ultima versione rispetto alla prima ci sono ben 220 canzoni nuove, ma ne parleremo da settembre. Allora, questa è 14esima, siamo veramente sul Monte Olimpo delle migliori canzoni di sempre, ed è l'ultimo brano che hanno inciso i Beatles prima di separarsi nel 1970. Ed è una canzone che Paul McCartney disse che gli venne ispirata da un sogno che fece. Io i sogni che non me li ricordo mai, lui invece, anche quello serve, se li ricordava, e si ricordò di aver sognato sua madre Mary, che è bello come mia mamma, anche lei si chiamava Mary, che era morta di cancro quando lui aveva 14 anni, e lui già, c'erano dei dissapori tra i Beatles, già stavano pensando di separarsi, e la mamma in sogno gli disse di lasciar correre, to let it be, che tutto si sarebbe aggiustato, lascia che le cose siano come saranno, ma vedrai che tutto si aggiusta. E lui ebbe l'idea di scrivere Let it be, 1970, The Beatles, nella classifica al 14° posto delle 500 canzoni più belle di sempre.

Grandissimi, Let It Be, 1970, i Beatles. Allora, un'interazione fra animatori e ascoltatori o telespettatori. Voglio sapere se ci state vedendo su Teleantenna, quindi se state guardando su Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio o la provincia veneta di Belluno, mi battete un colpo, mi dite se state vedendo la trasmissione, perché pare che ci siano problemi tecnici causa temporali sui collegamenti col server. Per esempio, in questo momento siamo in difficoltà su Piemonte e Lombardia, mentre pare che Teleantenna funzioni. Ma ditemelo voi, funziona? Ci vedete? Wow! Viva viva! Mandate un ti vediamo. Sì, ok, va bene. In modo che così ci confortate un po'. La radio sta funzionando, attenzione. È la televisione che ha qualche problema in questo momento. Siamo all'ultimo brano di oggi. A proposito, anche se non ci vedono, io saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Ricordatevi, oggi pomeriggio 16:10 sarò ospite della Vita in diretta su Rai 1. Non so cosa mi chiederanno, curiosità per tutti. Se volete guardare, anzi se guardate mi aiutate, perché se vanno sugli ascolti magari mi invitano qualche altra volta. Allora, Splende la luna blu della Federica Cocco conclude questa prima ora di Canzoni senza frontiere qui su Radio Lition Summer Edition.

0: messaggio caduto totalmente nel vuoto, ma din don, quindi non so se state vedendo o non state vedendo, la radio va, quindi io faccio la trasmissione in radio, guardo lo stesso, comunico con voi in videocamera, ma sarà quel che sarà, perché tanto ora ci sono le reclame e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
5: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la 10ª notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro 4 figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

0: 10 e 5. Questa è Canzone Senza Frontiere. Oggi è il 21 di luglio, martedì 2026, è il 202esimo giorno dell'anno, ne mancano 163 a fine anno ed è San Lorenzo da Brindisi ed è la giornata mondiale del cane. Bau bau bau bau, il cane, fategli una coccola in più oggi. È la giornata mondiale dedicata a lui, l'animale che viene considerato il più amico dell'uomo, degli amici degli uomini, il cane. Io ho Lino e Charlotte qui fuori che stanno gironzolando, felici anche loro che oggi è un po' più fresco, 26 gradi, insomma a quest'ora eravamo già a 30-31, invece 5 gradi meno, tanta roba. Allora, questa trasmissione andrà in onda, in replica, il 18 di agosto, quindi se per caso state ascoltando la replica, oggi 18 di agosto, è il 230esimo giorno dell'anno, ne mancano 135 alla fine dell'anno, è Sant'Elena ed è la giornata mondiale, fantastica, del Never Give Up, è il Never Give Up Day, non mollare mai, boia chi molla, il Never Give Up Day, la giornata in cui bisogna resistere, tenere duro qualsiasi cosa succeda, perché domani è un altro giorno e quindi magari le cose cambiano. Il 18 d'agosto questo, quindi la replica del 21 di luglio. Allora, primo brano di oggi, La danza della luna, anche qui cominciamo la seconda ora con la luna, in ricordo che oggi sono 57 anni da che l'uomo è sbarcato sulla luna, 20 luglio 1969. E io ero lì ad ascoltare come tutto il mondo praticamente. Quando è che non eravamo mai andati sulla luna? Wow, siamo sulla luna! Puff. C'era tanta polvere e un piccolo passo, ma un grande passo nella storia dell'uomo. La danza della luna di Pietro Galassi e Omar Codazzi. Pensa te che binomio di voci e di macismo. Oh!
1: 12 rintocchi della mezzanotte.

Bah, l'avrei fatta ad Halloween questa canzone, perché la supponenza, un po' l'arroganza, un po' la presunzione di imitare Michael Jackson in Thriller da parte dei due mi lascia molto e di molto perplesso. Ma noi andiamo avanti senza assolutamente girarci indietro, l'ho fatto. Continua con la luna, proprio oggi omaggio alla luna, ci siamo allunati 57 anni fa, la Loredana Bertè, che nel 10 anni dopo che l'uomo era allunato, nel 1979, allunaggio 1969, Loredana Bertè 1979, cantò uno dei suoi brani più famosi, pubblicato nell'estate, e fu uno dei tormentoni dell'estate del 1979, e La luna bussò. Allora, rimase nei primi 10 posti della Hit Parade per 8 settimane consecutive questa La luna bussò. La canzone che portò per la prima volta il reggae in Italia fu composta da Mario Lavezzi, siamo amici su Facebook, con un testo di Avogadro Pace, e eccomela qua. Loredana Bertè, una ragazza del 50, e La luna bussò. Partecipò al Festival Bar, ma senza ottenere un grandissimo successo. Quell'anno il Festival Bar lo vinse Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me. E 1979, basta, sono andati indietro di quasi 40 anni. Non so ancora se ci vedete. Il reggae, dai!

Era la Loredana Bertè in La Luna Bussò. Ciao Ettore, da circa tre quarti d'ora ti seguo in radio dal momento che il collegamento video con Studio 1 è andato a farsi benedire. Oh, uno che risponde. Ovviamente non mancherò oggi su Rai 1, 16:10, mi raccomando, in diretta su Rai 1. Silvano di Busto Arsizio. Sì, lo sappiamo, è saltato il collegamento con tutta la parte nord-ovest d'Italia, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria. Pare che funzioni su teleantenna, quindi Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Ma non stiamo capendo il motivo per cui, cioè non dipende da noi, attenzione, noi il segnale lo stiamo mandando, sono i server che si stanno paziando. Vediamo un po' com'è il casino del radar, il tempo, perché può darsi che ci siano stra. Allora, live Radar Italia, eccolo qua, ci sono, c'è un disastro in, beh no, è su Venezia, è tra Verona e Venezia, Parma, Mantova, Macello è lì, non so se questo dipende, qui non c'è niente. I server nostri sono in Germania, figurati. Cosa c'è in Germania? Aspetta che qua no, non c'è niente, tutto bello pulito. La Germania è tutta bella pulita, non ci sono temporali in atto. Non so cosa dirvi, per cui la radio funziona. La radio liscio funziona in tutto il mondo in questo momento. Mi ha scritto anche da Perth, uno degli amici che ci segue dall'Australia, e che Nicola da Perth, Australia, mi potresti far ascoltare My Way, te la metto domani. Allora siamo, basta, finito l'argomento luna, ne abbiamo passate quattro che inneggiavano alla luna oggi per l'allunaggio del 69, di cui oggi ricorre l'anniversario, 20 di luglio. Adesso Marco il Clan. Marco il Clan, relax, relax, con Fammi una carezza.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Con questa canzone, tutta vestita in giallo evidenziatore, ha vinto la settimana del ballo liscio. Lei, Elena Cammarone.

era la Elena Cammarone che ci ha portato al secondo vinile di Casa Andenna di oggi. Siamo alla 13ª posizione. Ormai ci siamo, la settimana prossima arriviamo alla fine delle canzoni in classifica, delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone. Allora, in 13ª posizione c'è questa, In the Air Tonight. In the Air Tonight la fece Phil Collins nel 1981. Phil Collins, che è stato uno dei componenti dei Genesis e che si sono separati, poi si sono riuniti, poi si sono separati, poi si sono riuniti, avevano questa forma di amore, di coesione molto ballerino. E lui in particolare, c'è stato un momento della sua vita che si è chiesto: sono troppo in scena, la gente alla fine si stufa, mi sta vedendo troppo, per cui un po' si ritirava, un po' ritornava, un po' si ritirava, un po' ritornava. Però, colpa anche sua, ha fatto canzoni, ha suonato con i Genesis, ha fatto le tournée, ha fatto film, ha fatto telefilm, ha fatto partecipazioni a Miami Vice, per esempio. Questa canzone, In the Air Tonight, Nell'aria stanotte, era una delle prime canzoni pop rock che venne utilizzata per entrare in una serie televisiva. Allora, la canzone parla di un astio nei confronti di un'altra persona, interpretata con un Oh Lord, astio che fa maturare un desiderio di vendetta, ma proprio vendetta cattiva. Guarda, se tu stessi annegando e io sono lì, non ti do neanche una mano. Poi cercò di giustificarsi, perché detto: ma sei un violento. E lui dice: no, ma è figurato, che questo qui mi sta talmente sulle balle che se sta male non lo aiuto. Ok, questo è il senso della canzone. In the Air Tonight, Phil Collins, 13esimo nella classifica delle canzoni, delle 500 canzoni più belle di sempre, 1981.

Avri, finalmente è arrivato un messaggio. Loretta, che ci vede sul canale 90, quindi in provincia di Belluno. Oh, intanto stavo facendo stamattina una mattinata in cui devo fare 2000 robe e cerco di avere il cervello sequenziale, se no divento un macello. Allora, Loretta, grazie intanto. Vi sto vedendo sul 90, Loretta da Belluno. Ok, quindi sappiamo che Teleantenna come network funziona. Quello staccato in questo momento è Studio 1, Prima Antenna già è terminata la prima ora, quindi non c'è più, e va bene così. Ma la radio ha continuato a funzionare senza possibilità di errore. Allora, oggi, se state guardando la replica che va in onda ad agosto, Radio Liscio in vacanza, quindi la trasmissione di oggi, 21 di luglio, va in replica martedì 18 d'agosto. E che giornata mondiale è? Martedì 18 d'agosto è il Never Give Up Day, non mollare mai. E qui c'è una bella canzone, perché il Maurizio Medeo adesso ci canta Guai a chi molla, che è un inno al Never Give Up Day. È un inno, non mollare mai, guai a chi molla. Oggi 18 di agosto, giornata mondiale del non mollare mai, tieni duro, domani è un altro giorno, vai Medeo.

Guai a chi molla, guai mai mollare. Resistere. Era Maurizio Medeo in Guai a chi molla. E siamo velocemente arrivati al quinto vintage di oggi. Siamo nel 1981, siamo a Sanremo, i ricchi e i poveri litigano. La Marina, cioè la Angela, scopre che la Marina se la faceva col suo lui. Le due pavoncelle nel pollaio litigano in modo asperrimo. L'Angela caccia la Marina dalla Marina in quanto entità fisica, persona, dal quartetto, che diventa un trio. Marina cerca di rientrare, ma non la fanno rientrare. Sei stata troppo brutta, cattiva, e non si porta via l'uomo alla tua compagna del cuore. E quindi da quel momento i ricchi e i poveri diventano tre e non più quattro. A Sanremo quell'anno, come trio, perché la serata finale la fanno come trio, cantano Sarà perché ti amo e arrivano quinti. Quell'anno a sorpresa vinse Alice con Per Elisa, ma il grandissimo successo di vendite ce l'avrà proprio Sarà perché ti amo dei ricchi e poveri in tre.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Allora, intanto ho svelato l'arcano. Pare che in una zona qui del nord-ovest, mentre c'erano dei lavori in corso, il solito operaio un po' disattento abbia tranciato la fibra telecom, per quello che sono saltati tutti i collegamenti in un sacco di zone. Stanno lavorando alacremente per cercare di rinnovare, quindi se avete anche i telefonini staccati o altre cose di internet attaccate al telecom staccate, sappiate che qualcuno ha tagliato la fibra della telecom, il cavone principale della fibra telecom. Cinecalendario, eccolo qua, il film abbinato ad oggi 21 luglio è Diaz, Don't Clean Up This Blood, non pulire questo sangue, un film incentrato sui fatti della scuola Diaz avvenuti al termine delle tre giornate del vertice G8 di Genova nella notte del 21 luglio 2001. Nel complesso scolastico Diaz, in quell'occasione adibito a centro stampa del coordinamento del Genoa Social Forum, una rete di movimenti e associazioni di contestazione no global, fecero irruzione in reparti mobili della Polizia di Stato, fermando quasi un centinaio di attivisti in quello che venne poi definito un pestaggio da macelleria messicana. Racconto corale, scritto dopo una lunga documentazione, Diaz vede come protagonisti politici, attivisti, giornalisti, ognuno con un punto di vista che va a costruire una polifonia narrativa di raro dramma. Diaz, Don't Clean Up This Blood è il film documentario abbinato a oggi 21 di luglio. Mentre, per chi sta guardando la replica del 18 d'agosto, il film abbinato al 18 d'agosto martedì è Into the Wild, nelle terre selvagge, ed è, io l'ho visto, è veramente ti prende, perché è la storia di un fanciullo, di un signore che Mac Candles, la storia di Christopher Mac Candles, brillante neolaureato americano che nel 1992 abbandonò tutto per cercare una vita più autentica a contatto con la natura. Dopo aver donato i suoi risparmi a Oxfam, distrusse i suoi documenti d'identità, lasciò l'auto e partì in solitaria attraverso l'America fino ai boschi dell'Alaska, dove morì il 18 d'agosto a 24 anni di stenti in un vecchio autobus abbandonato. È tratto dal libro di John Krakauer, un film che alterna paesaggi maestosi e silenzi contemplativi. Allora, fu un film veramente che mi colpì molto, perché questo era determinatissimo, quasi autodistruttivo, a vivere questa vita al di fuori del mondo, del sociale. Voleva vivere in mezzo alla natura. Film bello da vedere, Into the Wild, nelle terre selvagge, film abbinato al 18 d'agosto martedì, giorno della replica della trasmissione di oggi, che è il 21 luglio, martedì sempre, e che ci fa vedere adesso, ci fa sentire, vedere per quelli che lo vedono su Teleantenna, Vorrei Tornare, del Fabio Cozzani.
2: La tradizione, quello, con il mio amico Marco e Clan, Vorrei Tornare.

Vorrei tornare. Era Fabio Cozzani. Allora, veloci, i nati e i morti di oggi. Nel 1956, il 21 di luglio, nasce Michael Connelly, uno dei miei autori di thriller preferiti in senso assoluto. Io adoro i thriller. Hanno fatto un sacco di film anche con i suoi libri. Debito di sangue di Clint Eastwood, hanno fatto The Lincoln Lawyer, hanno fatto Bosch, che è il suo, Harry Bosch è il suo personaggio principale dei libri di Michael Connelly. Oggi, nel 1948, quindi ne fa 78, Beppe Grillo. Nel 2000 nasce Erling Haaland, il super capocannoniere, calciatore centrale, quella specie di bronzo di Riace di calciatore norvegese. Nel 1899 nasceva Ernest Hemingway, per favore, uno dei più grandi scrittori nella storia, soprattutto del secolo scorso, Il vecchio e il mare, wow. Cat Stevens è nato nel 1947, poi un grandissimo attore, io non lo dimenticherò mai, in Mrs. Doubtfire. Robin Williams era del 1951, e tanti altri film, Capitano mio capitano e L'uomo del centenario, insomma ne ha fatti di bellissimi, soprattutto Capitano Uncino, Peter Pan, ma che bello, ma che bravo, era veramente eclettico. Così come eclettico, parliamo dei morti, è stato un mio carissimo amico Romano Battaglia, giornalista, inventore della Versiliana. È morto nel 2012 Romano, anche lui personaggio eclettico, vincitore del premio Bancarella, eccetera eccetera. E poi Tony Bennett, grande direttore d'orchestra, cantante americano, morto nel 2023. E siamo arrivati all'ultimo vintage per voi di oggi, una canzone stupenda del 1964 che rilanciò Mina dopo che era stata buttata fuori dalla Rai perché non le perdonavano il fatto che si era messa con uno sposato e ci aveva fatto anche un figlio. Ma lei tornò dicendo: è l'uomo per me, e nessuno osò più dirle niente. Mina, 1964, sesto vintage di oggi.

l'uomo per me, Mina. Due minuti alla fine della trasmissione. Vi ricordo che adesso, appena finita la trasmissione, mi collego con Roma, proviamo il collegamento con l'immagine che vedrete oggi su Rai 1 alla Vita in Diretta. Sarà esattamente questa, perché io sarò qui nel mio ufficio, come quando faccio Canzoni Senza Frontiere, con la Manuela Moreno, che conduce la trasmissione su Rai 1, e sono curiosissimo di sapere cosa vorranno sapere da me. Sono qua, a domanda rispondo. E adesso a domanda: qual è l'ultimo brano di oggi? Sogno Proibito, un bel valzer di Edmondo Comandini.

0: Oggi pomeriggio alle 16:10 circa alla Vita in Diretta sarò ospite. Chi vuol guardare guardi, mi farà piacere, poi ne discutiamo domani mattina cosa abbiamo detto, cosa ci siamo raccontati. Cinghia, grazie anche oggi, nonostante le vicissitudini, problemi di collegamento, ma non per colpa nostra, hanno tranciato il cavo della Telecom. L'appuntamento per domani, come sempre, da lunedì a venerdì, con Canzoni senza frontiere, con Antonio Andella, che vi ringrazia, vi saluta e manda la sigla.
1: Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
7: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i due agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
6: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
8: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 militari feriti. Ogni volta che Teheran Iran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia. I genitori e 4 figli tra 5 e 12 anni.
6: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

0: Buonasera.
1: Ben arrivati, allora io vi chiedo subito un applauso per la Peschiera, per Cici, per l'amico Joe, per tutti coloro che ci guardano da casa, su Prima Antenna, gli amici di Radio Liscio. Tutti, grazie di cuore. Buona serata, buon divertimento, incominciamo subito con le nostre canzoni. Questo è Nel mio diario. Prego maestro, si va così. Papà!

E allora arrivano i nostri solisti, le belle colonne sonore, questo è l'ultimo dei Moicani. I nostri solisti per voi, così. E cantiamo insieme.

Il Cicci offre 500 euro a chi fa il caschè migliore. Caschè, ma che roba, ma dei soldi che deve dare il Cicci stasera. Bravi, arrivi, bravi. Allora, prima andiamo a mettere il ritmo, chiudiamo con il valzer lento, arriva la nostra Ilaria, la prima dedica, questo è dolcemente indispensabile, il valzer lento per voi, la nostra Ilaria, l'orchestra

0: ed è lei per tutti quanti noi, dolcemente indispensabile, la nostra Ilaria.
1: Grazie.
0: Bravi Darini, bravi. Allora aumentiamo un po' il ritmo, arriva una bella begin dal nostro, le nostre produzioni, questi sono i tempi volati.

0: para bam para.
1: Ole! Milano per voi! E allora andiamo avanti, torna il nostro Marco, arriva la dea dell'amore, questa è Afrodite.

E allora, tempo che il nostro Alan prende sul sax, arrivano le belle canzoni italiane, ce le propone il nostro Giovanni, un bel mix di canzoni di ricchi e poveri da ballare insieme. Prego maestro, si va così.

Stand by me la nostra aria, l'orchestra. E allora rimanete lì che arrivano anche gli Alligalli, la vera canzone italiana da ballare tutti insieme. Prego maestro, si va così. Gli Alligalli, papà!

0: Bertardi, l'orchestra.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì nel complesso stabile ed assolato su tutta l'Italia. Al più di tanto in tanto si farà vedere qualche nuvola di passaggio. I valori massimi al nord saranno stazionari, aria decisamente respirabile con temperature massime non oltre i 30-32 gradi. Progressivo calo termico anche al centro-sud, valori diffusamente fino ai 35 gradi, qualche grado in più localmente ancora su Sicilia e Sardegna con picchi fino ai 40 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno, martedì 21 luglio 2026, ciao, come state? Spero bene, ovunque voi siate, ma tanto avrò modo di saperlo dove siete, perché attraverso i messaggi poi potete comunicare con noi al 331-335-6565, aspettiamo le vostre fotografie, ma aspettiamo anche tutte le vostre opinioni, commenti su Facebook, Instagram, i vostri scatti, cercate Radio Liscio. E allora cari, benvenuti a Energia Contagiosa, al microfono il vostro Alo, in regia il nostro Max Quarti. Ciao Max, buongiorno anche a te carissimo. Come sempre un bel programmino per la giornata di oggi. Ci avviciniamo lentamente, perché sono martedì, però al weekend, un passo dopo l'altro, e io come sempre ho tanti racconti di tante feste, folklore, tradizioni che si scateneranno giusto appunto in questo fine settimana nel nostro itinerario insieme, condito dalla musica di Radio Liscio, le nostre orchestre, i nostri artisti che vengono qua a trovarci tutti i giorni sulle nostre frequenze. Vi aspetto qui.

0: cita.
1: E allora carissimi, ben risintonizzati, buongiorno di nuovo a tutti quanti, ben trovati sulle frequenze di Radio Liscio. E allora, si parte in questa giornatina, vi faccio il menù del giorno, perché come sempre ho in programma un bel viaggetto in giro per l'Italia per tutti quanti voi, farcito dai profumi dei sapori tipici. E quindi cominceremo oggi dalla Liguria, dove ci siamo lasciati ieri, bella ricca la Liguria. Andremo alla 50esima sagra du Michetin, questa dal Benga, provincia di Savona, molto pulsante in questo periodo, c'era appena stato il palio. E poi ce ne andremo alla 22esima sagra dello Sgabeo, questa a Sarzana, in provincia di La Spezia. Poi via in Emilia Romagna, ce ne andremo alla 34esima fiera dello Scalogno di Romagna IGP, a Riolo Terme, in provincia di Ravenna. E poi alla 31esima festa del Tortello Deco di Vigolzone, qua andiamo in Emilia, in provincia di Piacenza. E concluderemo sto viaggio incredibile oggi in Veneto, altre due tappe, la 62esima sagra dei Per a Sedico in provincia di Belluno e poi la 54esima festa del Pomodoro a Cappella, che è una frazione di Scorze in provincia di Venezia. Hai capito che bel tour che ci aspetta qua? C'è da divertirsi, sa quante cose da raccontarsi. Va bene care, dico care perché in realtà è uscita una roba, sto gancetto che volevo prendere qua, di questa notizia, perché l'avevamo vista anche in versione maschile, ovvero di quanto tempo hanno bisogno gli uomini dei propri amici vicino, no? Una serata libera, diciamo così, o quel che è. E era circa una settimana, adesso è uscita quella al femminile, hai capito? E dice che per sentirsi vive le donne devono vedere le proprie amiche almeno ogni 22 giorni, che comunque è il triplo degli uomini. E dice, nessuna spiegazione matematica o psicologica, ma il messaggio è chiaro, tra impegni, lavoro e famiglia, le donne trascurano le proprie relazioni. Questa cosa qui esce niente meno che dall'Harvard Study of Adult Development. Le amicizie femminili sono caratterizzate da un maggior supporto emotivo e condivisione rispetto ad altri tipi di legami e vanno coltivati. E questa ricerca statunitense Turtle Research ci dice proprio che 22 giorni almeno è il numero giusto. Hai capito? Forse perché vi concentrate di più, non riuscite a sciolinare meglio gli argomenti. Noi quando ci troviamo solo per far casino, per regredire, no? Come le scimmie, gli scimpanzé. Va bene. Va bene, cari, dai, un po' di musica. Cosa ridi tu? Un po' di musica e ci vediamo qua tra poco, che il viaggio comincia.

E rieccoci qua, carissimi, ribuongiorno, riben ritrovati. Ci ha scritto un paio di amici al 331-335-6565. Intanto c'è Mirtilla, che non so se sia un nome d'arte, sia il tuo nome, vero? Se così fosse, la prima Mirtilla che incontro nella mia vita, che scrive da Catania. Wow, tanto per cominciare. E dice, sulla battuta, gli uomini come scimpanzé sono morta. Effettivamente è così, regredite quando siete tra di voi. È vero, cara, è vero, siamo così perché noi siamo selvaggi, siamo genuini, no? Quando parte la festa, ogni tanto, siamo un po' su di giri. Ma va bene, dai, siamo fatti così, siamo fatti così. C'è anche Vittorio, invece, che ci scrive da Civitavecchia. Non sei il primo, mi ricordo un altro messaggio, in partenza per la Sardegna col traghetto. Molto bene, caro, buone vacanze, buone vacanze. Alza radio liscio, falla sentire anche a chi ha i tuoi dirimpettai sul traghetto, eccola. Allora, vediamo un po' dove ce ne andiamo. Ce ne andiamo ad Albenga, esattamente a San Giorgio di Albenga, per la 50esima sagra du Michetin, quindi ce ne siamo in Liguria, provincia di Savona. Un bel evento, una delle feste più caratteristiche del territorio, viene organizzata da questa parrocchia di San Giorgio Martire. Protagonista della sagra, cosa sono? Questo Michetin, che è una specie di pan fritto, credo che sia una specie di gnocco fritto, visto alla piacentina, però ha questa forma caratteristica allungata e ha un impasto a base di patate, farina, latte e lievito. Ah, no, non c'entra nulla con lo gnocco fritto. Allora questo è quello ripienotto. Viene cotto al momento, con una tradizione tramandata nel tempo, leggo. Nasce agli inizi del Novecento e viene preparato dai volontari. Eccola. Accanto alla gastronomia poi serate musicale, concorsi e momenti di intrattenimento che coinvolgono residenti e visitatori in un'atmosfera accogliente e festosa. Hai capito? Qua, guarda che meraviglia, adesso che ho la fotografia davanti, no? Praticamente vengono belli pienotti, vengono fritti in questi pentoloni, tirati su con questo bel mestolone, con questa ricetta appunto particolare che prevede le patate, la farina, il latte e il lievito. Bravi cari, molto gustosa, molto bello. Poi ve l'ho detto, mercatini, aree bimbi e cose varie ed eventuali per intrattenervi. E rimaniamo in Liguria e ce ne andiamo dall'altra parte, questa volta a Sarzana, che è in provincia di La Spezia. Anche qua siamo andati abbastanza di recente, ma d'altronde il territorio pulsa e la Liguria d'estate è così. E c'è questo omaggio a una delle specialità più amate della cucina locale, ovvero lo sgabeo, che sono delle strisce di pane lievitati, fritte e dorate. Ecco qua, vengono preparate al momento, servite calde e accompagnati da salumi e formaggi locali. Quindi questa cosa fritta, cavolo, questo già mi immagino una fetta di lardo sopra. Vabbè, le vie del paese si riempiono di profumo invitanti, stand gastronomici, musica, intrattenimento. Insomma, un appuntamento che unisce tradizione e gusto, no? Come spesso accade da queste parti. Questi sgabei, secondo me, vanno assolutamente assaggiati. Sta tutto nel centro storico, quindi insomma, un weekend perfetto, no? Se siete da quelle parti, anche per fare un salto che assaggia qualcosa di particolare. Magari se volete fare un pacchettino, spedite a Radio Liscio per Alessio. Io assaggio volentieri. Buon appetito, cari! Un po' di musica! Vi aspetto qua, che il viaggio continua.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Rieccoci on air, carissimi, ben risintonizzati. Tra una canzone e l'altra, tra una festa e l'altra, ogni tanto approfondiamo anche delle tematiche carucce che si svolgono intorno a noi, no? Guardiamo a tutto l'orto del mondo e questa volta ce ne andiamo in Arabia. Avete presente The Line, no? Quel mega progetto del Neom che praticamente puntava a costruire nel bel mezzo del deserto, no? Questa mega città lunghissima, cosa, 130 chilometri, The Line, proprio una roba futuristica, era voluta dal principe ereditario, adesso sto leggendo qua, saudita Mohammed bin Salman, all'interno del mega piano Neom. Praticamente doveva, ecco, 170 chilometri e doveva essere pronta entro il 2030. E praticamente una linea, una città lineare pazzesca, tutta progettata in maniera futuristica, un'opera titanica, doveva ospitare milioni di persone senza auto, senza strade tradizionali, con sistemi di intelligenza artificiale capaci di gestire ogni aspetto della vita. Insomma, niente, non se ne fa più nulla. Praticamente pare che abbiano congelato i fondi, e se pensate all'investimento che è stato fatto soltanto fino adesso, perché comunque i lavori erano cominciati, però il problema è che tutti gli davano contro: difficoltà ingegneristiche, problemi logistici, tempi giudicati irrealistici. Cioè, siamo nel mezzo del deserto, questi volevano costruire nel mezzo del niente questa metropoli gigantesca, tutta autosostenibile, per l'amor di Dio, progetto, vabbè. Comunque sia, adesso invece hanno girato i fondi da un'altra parte e adesso si stanno concentrando su Oxagon, la città industriale e portuale sul Mar Rosso, che dovrebbe diventare uno dei principali hub logistici e tecnologici del Medio Oriente, dove vogliono mettere ovviamente tutti quei data center che servono per generare tutte quelle stupidate che guardiamo ogni giorno su Instagram e su TikTok con l'intelligenza artificiale, e ovviamente molto molto altro. Sintetizzo il concetto, la butto anche un po' in cacciara. Sta di fatto che qua si parla di milioni di miliardi che ballano di soldi, e boh, i progetti qua vanno da una parte all'altra, non so cosa se ne farà di questa line. Certo che la piantano lì così a metà nel deserto, ma che metà. E vabbè, cari, è un mondo così, sempre più dispari, chi ha tutto, chi ha niente. Cerchiamo di essere felici con quello che abbiamo, no? Un buon saggio forse direbbe così. Un po' di musica e non ci pensiamo più, che è meglio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Eccoci qua, welcome back. Un po' di saluti che sono arrivati sulla nostra pagina Facebook. C'è Pier Giuseppe che ci dà il buongiorno. C'è Leonardo, ciao caro anche a te. Grazie di essere qua con noi. C'è anche Antonio Sebastiano, ciao carissimo, buongiorno. Lui ci scrive da quel di San Donato Milanese. Ciao caro, buongiorno, buongiorno. Oh, siete tanti, siete in giro, ci fa piacere. Allora, vi porto anche io in giro. Dai, dai, facciamo la prossima tappa del nostro viaggio. Non pensiamoci più e andiamocene in Emilia Romagna. Due tappe per essere onesto. La prima è la 34esima fiera dello Scalogno di Romagna, che si tiene questo weekend in quel di Riolo Terme in provincia di Ravenna. Siccome so che siete in molti da quelle parti perché ci scrivete, figurati, quella poi terra di liscio in maniera proprio, come dire, radicata, no? Nelle radici del territorio. E quindi una cosa e l'altra, nel borgo termale di Riolo Terme si coglie l'occasione per festeggiare lo Scalogno di Romagna IGP, un appuntamento gustosissimo per gli amanti della cucina emiliana e dei prodotti certificati. Questo Scalogno di Romagna, da non confondersi, attenti, con quello più diffuso dei supermercati che trovate. Questo è proprio un prodotto tipico della provincia di Ravenna e più precisamente appunto di Riolo Terme, dove nel 1992 si è avuta l'idea di divulgare la conoscenza di questa eccellenza locale attraverso questa fiera che ha giustamente un bel po' di anni. Non manca lo stand gastronomico con menù a tema per gustare i vari piatti preparati con questo versatile ortaggio, sia fresco che conservato, quindi tagliolini, tanto per cominciare, e polenta al ragù di scalogno, castrato, frittata di scalogno, scalogno al cartoccio, buono scalogno al cartoccio, ma anche conserve, marmellate e sottoli. Eh sì, perché lo scalogno è molto buono, anche dolcino, quindi sta bene anche sulle marmellate. Laboratori di cucina show cooking, incontri con produttori completano l'offerta culturale e gastronomica. Insomma, una bella occasione per assaggiare lo scalogno, certo, ma anche per farvi una bella immersione completa nel mondo, no? Dei prodotti tipici di questa zona. E questo è una, e mica ce la potevamo lasciare lì. Ma mica ho finito, perché da qua ce ne andiamo anche alla festa del tortello Deco. Qui cambiamo, dalla Romagna ci trasferiamo in quel di Vigolzone, che sta in provincia di Piacenza, ed ecco che qua si scatena quest'altra meravigliosa festicciola, dove al centro c'è, da oltre 30 anni, pensate un po', questo tortello, che è una celebrazione di questa pasta con la coda, la cui origine pare abbia origine addirittura col Petrarca, eccola, per prepararsi al meglio le mani delle abili massaie al posto del posto, preparano oltre 10 quintali di tortelli, pensa te, intrecciando la sfoglia con un ripieno di ricotta, spinaci e grana, che vengono poi cotti nei giorni dell'evento, quindi li preparano prima e poi tutti quanti dentro a tonnellate. E c'è anche la tradizione, io il tortello burro e salvia, per me burro, salvia e un pelo di parmigiano, io lo mangio così, lo so, ognuno c'ha il suo tortello preferito. Comunque un bel contesto familiare, stand a tutte le parti, salumi tipici, gnocco fritto, dolci locali e vini dei Colli Piacentini. E che vuoi di più? La musica, danza, intrattenimento, musica dal vivo, spettacoli un po' per tutti, grandi e piccini. Sulla loro pagina Facebook trovate il programma, ma visto che siete pigri vi dico io che venerdì c'è l'orchestra di Omar Codazzi, sabato sera niente meno che Marianna Lanteri e domenica Matteo Tarantino, hai capito? Chiude lunedì Daniele Cordani e poi c'è lo spettacolo pirotecnico, anche qua un sacco di mega artisti che sono di casa anche sulle nostre frequenze tutti i giorni. Anzi, a proposito, vi lascio alla musica, che mi è venuta voglia di scendere in pista.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

fatevi un giro sui nostri social network, vi aspettiamo Instagram, Facebook e YouTube. Lì sopra trovate il meglio delle nostre serate, quelle riprese alla Peschiera di Valdengo, che tra l'altro, parentesi nella parentesi, c'è un deore estivo adesso che è una bomba, quindi anche per farvi una bella serata loro vi aspettano sempre. Ci ho detto, se invece siete a casa magari con amici, dopo una bella cena accendete YouTube, cercate la pagina di Radio Liscio, la mettete sulla televisione direttamente e comincia la festa tra orchestre che vi fanno sorridere, grande musica di grandi artisti e un pubblico lì insieme a voi a tenervi compagnia. Radio Liscio, cercateci che ne vale la pena. E adesso le notizie.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 64 feriti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia domenica a Bologna. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è intervenuta sugli scontri la Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Lega all'attacco del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione, che oggi precisa: ieri Bologna ha visto due piazze, una pacifica che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Ci dissociamo dai disordini avvenuti in piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche una infrastruttura Amazon. Ha annunciato il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, ha sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Ed è tutto a più tardi.

0: Bucca Boom.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
2: E allora carissimi, welcome back, ben ritrovati, seconda ora di energia contagiosa, spero stiate bene, noi ci tuffiamo giusto appunto nella seconda metà della nostra giornata che tra poco si farcirà degli ultimi eventi, delle ultime feste alle quali vi porterò, ma prima, sapete che a Roma è arrivata la Wedding Machine, hai capito? Un po' come a Las Vegas, è un totem interattivo, no? Che è stato installato per consentire alle coppie di celebrare un matrimonio puramente simbolico nello stile delle cappelle rapide di Las Vegas, quindi ti dà un certificato, tu metti nome e cognome, non so bene come funzioni. Se ne trova uno all'interno del Love Bar nella storica zona di Ponte Milvio, che ovviamente è quella zona dei lucchetti, quindi è un luogo iconico dove metterne. Il costo dell'esperienza è una tariffa di 15 euro, è tutto finto, si fa tutto in 3 minuti, è velocissimo, la coppia si mette davanti allo schermo, scrive i nomi, avvia la procedura, un po' come fare le fototessere per le fototessere. Il totem alla fine eroga 2 anelli regolabili, pensa te che carino, e stampa un certificato di matrimonio personalizzato come ricordo dell'esperienza. Non ha alcun valore, però farlo con la fidanzatina, col fidanzatino, capisco possa essere un bel trend. Guarda che veramente pazzesco, se le inventano tutte, però quelle cosine romantiche, no Max, te lo metteresti l'anello di fronte al totem interattivo, mamma mia. Vabbè, insomma è una cosa, se vi piace l'idea passate di lì, fate la fotografia, poi mandate una copia del certificato. Va bene cari, adesso qualche canzone perché le nostre orchestre scalpitano e poi si riparte, vediamo dove andiamo. In Veneto, che belle feste, state lì.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Un saluto da Gregorio, da Palazzolo sull'Oglio, che è vicino a Brescia, vero Gregorio? Grazie di averci iscritto al 331-335-6565, siete simpaticissimi, ci tenete tanta compagnia e ci fa un grandissimo piacere, grazie, grazie mille a voi. Non è l'unico, ci scrive anche da Marina di Ravenna, la nostra amica Marina, che ci manda il buongiorno con una bella foto fronte mare. Ciao amici di Radio Liscio, viva Radio Liscio. Brava, mi piace la ridondanza. E scendendo ho ricevuto anche un altro messaggio da Roseto degli Abruzzi, che in quella zona lì c'è Montesilvano sopra Pescara, quanti ricordi da ragazzo. Da lì ci scrive Gualtiero, che è in vacanza con tutta la famiglia, arrivati ieri, si sta una meraviglia. Cari, buone vacanze, godetevela, siete in tanti in vacanza, condividete le vostre ferie con Radio Liscio qua al 331-335-6565 e anche sui nostri social network. Bene, andiamocene in Veneto adesso, perché ho due feste bellissime che vi voglio raccontare. Allora, cominciamo dalla prima, ce ne andiamo alla 62esima edizione della Sagra dei Per, in quel di Sedico, in provincia di Belluno. Ovviamente i Per cosa sono? Le pere, no? Quindi questa è una bella manifestazione che unisce gastronomia, musica e spirito di comunità nell'estate bellunese. Abbiamo imparato, almeno io ho imparato settimana scorsa, che le pere hanno diverse stagionalità, questa è quella estiva, e la festa è legata alla pera di San Giacomo, antica varietà locale che rappresenta un simbolo della tradizione agricola del territorio e richiama il patrono di Bribano, San Giacomo. Gli stand propongono piatti tipici della tradizione bellunese con ricette tramandate nel tempo, quindi specialità di montagna, grigliate, primi piatti, formaggi, no? Tutto in questo percorso di sapori e convivialità. Accanto all'offerta gastronomica, poi concerti, spettacoli, attività sportive, momenti di intrattenimento un po' per tutti e forte spirito di aggregazione, no? La Sagra dei Per rappresenta uno degli eventi più caratteristici del territorio e celebra tutta la comunità insieme. C'è tutto un bellissimo programma, tra l'altro, giorno dopo giorno, che comincia di nuovo il 24, perché la festa qui va avanti da un po'. Il 24 la sera c'è Samuele Brignolocco che suona e poi c'è Titta in console e si balla il liscio con i Voyager. Mentre sabato si comincia alle 17 con l'aperitivo, alle 21.30 latino caraibico, quindi si balla questo e poi si va avanti con un party degli anni 2000. Mentre invece domenica alle 20.30 c'è musica degli anni 60 ad oggi con Fuori Croma, e alle 21.30 si balla con i Rocket Rollet e poi ci sono i fuochi d'artificio che segneranno il finale della festa. Wow! E questa è una, ma ce n'è un'altra festa che mi sono segnato sempre in zona, ed è la festa del pomodoro, che ci porta a Cappella, che sta vicino a Scorze, in provincia di Venezia. E quindi qui si fanno un sacco di aziende di pomodori, ecco, si coltivano un sacco di pomodori e quindi c'è questo giardino a cielo aperto che è pronto per dare il meglio di sé attraverso questa festa del pomodoro che si celebra da oltre 50 anni, simbolo della cucina mediterranea. Ovviamente si può passeggiare nella mostra ortofrutticola dei coltivatori locali per acquistare questo versatilissimo frutto direttamente da chi lo produce, o partecipare alla giornata del bambino ammirando i lavori dei ragazzi delle scuole locali. Stand gastronomici e in varianti ovviamente numerose di cose da mangiare. E poi il punto forte è il pomodoro ripieno gratinato, questo bisogna assaggiarlo, con una particolare modalità di impasto tramandata niente meno che dal 1955, carissimo. Anche qui serate divertenti, venerdì serata di ballo con Trucca Bimbi e giochi, e ancora sabato l'orchestra di Mauro e i Boomerang, e domenica l'orchestra i Sabia. Ah, si conclude lunedì con l'orchestra Suonami Band e i fuochi d'artificio. Hai capito? Molto bene, allora ricapitolando, le feste che vi ho segnato in Veneto per oggi sono due: 62esima Sagra dei Per in quel di Sedico, provincia di Belluno, o 54esima Festa del Pomodoro in quel di Cappella, vicino a Scorze, provincia di Venezia. Benvenuto Veneto, ti stavamo aspettando.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

allora carissimi, welcome back, rieccoci qua. Sta per terminare la puntata di oggi, ci manca ancora qualche minutino insieme. E allora volevo viaggiare insieme a voi con la fantasia, no? Chi può, non chi ha la guida, chi può, chiuda gli occhi. Perché si parla delle spiagge più belle del mondo. È uscita la classifica della World's 50 Beaches. E ci sono anche due perle in Sardegna, vediamo dove sono, ma vediamo soprattutto quali sono le spiagge più belle del mondo, perché sognare non costa nulla, no? Magari le mettiamo in cantiere per il prossimo anno. Allora, vediamo un po', a conquistare la classifica stilata da questa World's 50 Beaches è Entula Beach nelle Filippine. Wow, io nelle Filippine ci sono stato, in un posto meraviglioso, ho fatto viaggio di nozze, non me lo dimenticherò mai. Effettivamente spiagge così sono in uno, due, tre posti nel mondo. Va bene, nell'edizione 2025 era stata Calagolorize, questa nella costa di Baunè in Sardegna, bella zona anche quella lì, veramente bellissima. Pensa un po' che mare che abbiamo in Italia, così fantastico. Questa Entula Beach è situata a El Nido, all'estremo nord dell'isola di Palawan, appunto nelle Filippine, lagune, isolette, spiagge bianche. Mi sembra di essere lì, sento già il suono dell'ukulele, dice bula bula, il saluto tipico delle Filippine. Va bene, poi al secondo posto Fteri Cefalonia in Grecia, nota per le sue scogliere bianche. Terza posizione per Wharton Beach in Australia, mentre Noisy Irania in Madagascar si aggiudica il quarto posto, e East Beach a Volomo Island nelle Fiji il quinto. Tra le prime 10 ci sono poi Shoal Bay East in Anguilla, Drigura alle Maldive, Playa Balandra in Messico, Con Grong in Cambogia e Donald Duck Bay in Thailandia. Che bel nome, Donald Duck Bay. Per quel che riguarda l'Italia, abbiamo 18ª posizione con la Cala dei Gabbiani, uno dei gioielli della costa di Baunei. Siamo nel golfo di Orosei, nella Sardegna centro-orientale. Ma anche la Pelosa di Stintino, anche questa sabbia finissima, acqua bianca turchese, un paesaggio quasi caraibico, questa nel nord-ovest dell'isola. E vabbè, Sardegna non è seconda a nessuno in quanto meraviglia del territorio. Va bene cari, a proposito di meraviglie del territorio, adesso un po' di musica e poi vi aspetto qua che ci andiamo a rivedere tutte le tappe che sono state protagoniste della nostra giornata di oggi.

Eccoci di nuovo on air, gran puntata quella di oggi, gran viaggio, grandi feste, grandi eventi. Allora, se vi siete persi qualcosina di quello che vi ho raccontato oggi, eccoci qua per andare a rivedere veloci veloci tutte le tappe di questo fantastico viaggio quotidiano che è energia contagiosa grazie a tutti i volontari, tutte le associazioni, tutte le proloco, le amministrazioni che si danno da fare per mettere in scena questi eventi meravigliosi. E allora abbiamo cominciato oggi da Albenga, provincia di Savona, con la sagra Dumichetin, questo impasto meraviglioso fatto con patate, farina, latte, lievito, perfetto per accompagnarci dei salumi, che è al centro di questa festa super gustosa, appunto, che si tiene per tutto il weekend in quel di Albenga, che va al paio con quella che fanno a Sarzana dall'altra parte della Liguria in provincia di La Spezia, che è la sagra dello Sgabeo. Anche in questo caso abbiamo questa specie di focaccetta fritta, buona, sono delle strisce di pasta lievitata, fritte, dorate, anche questi perfetti per essere serviti tipo dello gnocco fritto, no? Con sopra dei gustosi salumi locali. E via, questo è il benvenuto della Liguria. Poi ce ne siamo andati in Emilia Romagna, prima a Riolo Terme, provincia di Ravenna, per la 34esima fiera dello Scalogno di Romagna IGP, delizioso, gustoso, dolce, proprio una produzione del territorio, la usano anche per fare i dolci. E anche qua c'è un bellissimo programma di feste, cose, quant'altro. E invece se cercate un super programma musicale, eccolo qua, questo lo trovate alla festa del Tortello. Siamo sempre in Emilia Romagna, però siamo a Vigolzone, provincia di Piacenza, dove il Tortello è super protagonista, ma lo è anche la musica. Venerdì sera c'è Omar Codazzi, sabato c'è Marianna Lanteri, domenica c'è Matteo Tarantino e ancora lunedì c'è Daniele Cordani, quindi insomma super festa anche all'insegna del ballo da queste parti, meravigliosa. E per concludere, proprio poco fa ce ne siamo andati in Veneto, prima la sagra dei Peri, in quel di Sedico, provincia di Belluno, una sagra dedicata appunto a queste pere locali tipiche del territorio, e la 54esima festa del pomodoro a Cappella, vicino a Scorsei, in provincia di Venezia, dove il pomodoro ovviamente qua è grande protagonista, vi accompagnano nei campi, potete acquistare direttamente, poi c'è tutto un evento gastronomico dietro per assaggiare il meglio di questa festa. Il meglio di tutto quello che vi racconto lo trovate anche sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Wow, Max, anche per oggi siamo quasi in addirittura d'arrivo, c'è tempo secondo me ancora per un paio di canzoni e poi tutti qua che ci salutiamo, mi raccomando.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

di ieri, ora è un uomo che parla di me. Fotografie, che buffo da bambino io.

0: allora siamo già arrivati al termine della puntata di oggi. Grazie mille carissimi intanto per tutti i messaggi che avete inviato al 331 335 6565. È sempre molto bello leggerli, poi anche vedere le fotografie che ci mandate, in quanti siete al mare, qualcuno in montagna, panorami splendidi. Condividete le foto anche sulle nostre pagine social, mandateci la vostra fotografia, condividete la vostra estate qui con noi su Radio Liscio e andate sulle nostre pagine anche per scoprire tutte le novità ovviamente legate al nostro Radio Liscio Summer Tour. Si avvicina sempre di più, la prossima settimana sono in pista anch'io perché siamo ad un evento bellissimo nel Vercellese, poi ne parleremo, la festa dedicata alla panissa, grande musica, grandi artisti ci saranno, una grande festa del Summer Tour di Radio Liscio. Va bene, ne parleremo magari domani, per adesso vi lascio e vi do appuntamento giusto appunto a domani dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, sempre qua sulle frequenze di Radio Liscio. Sulle mani anche da Max in regia, ciao caro, un bacione anche a te e buona Radio Liscio a tutti quanti voi, buona giornata, ciao cari.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la Premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze, dice, una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della società italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Sogni Amori, Cuore Zingaro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: E io sognavo sempre un domani di essere Franco Bastelli, eccoci, di essere come lui, di cantare come lui. Mi portavano sempre allo Studio Z a vederlo, perché io dovevo andare a vederlo, no? Dovevo, io quando andavo a sentire lui stavo bene, mi piacevano le sue canzoni, mi piaceva lui, mi piaceva il suo modo di fare, mi piaceva come come parlava, sì, col pubblico, sì, come interagiva, il bene che gli volevano, i regali che gli facevano. Quindi,
1: insomma, beh, sei il suo erede, lo possiamo dire, no?
0: Ma per me sarebbe una cosa che mi dà un'enorme soddisfazione. Lui faceva un genere che insomma era imbattibile, era l'unico, il re, il numero uno. Quindi,
1: sì, sì, sì.
0: Poi è chiaro che adesso i tempi sono un po' cambiati. Io sono partito comunque facendo poi il suo genere, cantando anche qualche sua canzone, perché ce l'avevo nel sangue io, Franco Bastelli, proprio nel cuore. Quindi, poi dopo, col passare degli anni, ho cominciato a cambiare un po' anche il modo di proporre della musica. Anche Ballerini stesso, magari tanti ritmi li hanno abbandonati, ne vogliono altri, quindi ci siamo dovuti adagiare un pochettino anche alle esigenze del pubblico. E quindi anche l'Omar è un po' cambiato musicalmente, Omar Codazzi, quindi non è più il classico cantante che cantava le Beghino, i Terzinati, ma insomma fa anche cose un po' più rock, un po' più pop.
1: Vabbè, quindi, ma questo è sintomo di intelligenza, perché ti sei adattato anche ai tempi che cambiano.
0: E c'è, ma bisogna, e poi con la fortuna di avere a fianco dei ragazzi giovani che lavorano con te, loro ti dicono: guarda papà, oppure oh, ma va che adesso sta spaccando quel pezzo lì, allora bisogna farlo, allora facciamolo.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un saluto da Nicolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A stanno lavorando duramente per prepararsi al meglio per la stagione che partirà tra poco più di un mese. Dopo una settimana di ritiro, ecco le parole di Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club.
2: Il campo in questo momento è grandissimo per tutte le squadre, però lo sappiamo. Però veramente chapeau ai ragazzi per come si sono comportati, per quello che hanno fatto. Ho fatto un grande caldo. Sono stati bravi, non hanno mollato, siamo stati bravi a perdere pochi giocatori, sono stati bravi loro a presentarsi in condizioni buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare su tante cose, però spirito, mentalità, voglia c'è stata e bisogna ripartire da questo. Ma io penso che se andiamo a rivedere la stagione dell'anno scorso, tanti meriti sia dell'allenatore, del mio ex collega, però anche di questi giocatori, perché per tutto quello che è successo l'anno scorso, fattore ambiente, giocatori infortunati, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta e penso che me l'aspettavo questo, sapevo che era un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare, stanno bene insieme, è normale che su tanti aspetti ci abbiamo ancora tante cose da migliorare, però ero consapevole di trovare un gruppo che ha una buona mentalità, c'è una buona mentalità e bisogna ripartire da questo.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Nicolò Ceccarini.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Anche oggi siamo insieme, che bello, quando sentiamo la sigla siamo felici, pronti per vivere la miglior musica da ballo contemporanea, le canzoni generazionali con anche l'accompagnamento di notizie che ovviamente hanno vissuto le generazioni e magari le nuove che sono all'ascolto le vanno ad assaporare per la prima volta, passando anche ovviamente per le canzoni acustiche con il momento canterino proprio inerente alla canzone acustica. Ben trovati, ben sintonizzati, 331-335-6565 per quanto riguarda la messaggistica. Qualcuno prova a telefonare ma non c'è più il telefono e ci ha tagliato il filo. Abbiamo qualche messaggio da leggere che ci ha raggiunto ieri proprio in fase finale di puntata, e poi salutiamo il nostro Marco Sasso detto il Cigna, che ci guida costantemente con la massima prudenza e la patente della regia. C'è la patente della regia, se ti fermano per strada la pattuglia favorisca i documenti e la patente della regia non c'è, dovremmo pensare a farla, questo tipo di patente. Partiamo subito con la generazione X. Per coloro che sono in TV e in radio, che ci seguono a tutto volume, arriva una canzone bella, di quelle che ci dà la carica, ed è una canzone lunga, è una fotoromanza, cioè, o meglio, è una foto lunga, perché il romanzo è lungo, la foto, fotoromanza messa insieme è una foto lunga. Gianna Nannini, ho spiegato la canzone a modo mio e ce l'ascoltiamo. È giusto, fotoromanza, una foto lunga.

Giannini ha aperto le danze quest'oggi con questa canzone che usa l'ironia per demistificare i cliché dei romanzi rose e l'amore tormentato, paragonando un rapporto di coppia a situazioni estreme, come dimostra appunto il verso "Questo amore è una camera gas". Bella canzone che ci ha rifatto vivere il 1984, anno in cui ci fu l'esplosione dei primi fast food. Proprio l'Italia visse uno shock culturale, perché proprio nella città di Milano si consolidò il successo dei burger, la prima vera catena italiana di fast food all'americana. Quindi per la prima volta gli italiani iniziarono a fare la fila per mangiare hamburger e patatine fritte all'interno di locali con grafiche pop e menu a prezzo fisso, quindi anche le insegne innovative, cambiando per sempre un po' le abitudini dei pasti fuori casa dei più giovani. Quindi ci fu questa moda, e la generazione X lo ricorda, così come anche quelle antecedenti, ma ancora oggi ci sono queste realtà, quindi anche i giovani d'oggi vivono questo momento. Poi salutiamo Angela da Collegno, che l'altro giorno ci ha scritto: complimenti per tutto con il pollicione lì in su, siete bravissimi con il cuore. E poi ma non dite celebrissima, ma celeberrima. Sì, sappiamo che il gergo esatto è celeberrima, però ogni tanto anche trovare qualche parola che non esiste nel vocabolario, modificarla e lanciarla in diretta è cosa divertente da fare. Però brava, che questo dimostra che siete attenti e che tendete bene le orecchie. Un abbraccio grande per te, la prossima canzone che abbraccia la generazione delle orchestre da ballo contemporanee, con un'orchestra che fa parte del Centro Italia, l'orchestra di Mario Riccardi, con la canzone intitolata Oceano. E ci facciamo un viaggio nel mare, no, nell'oceano, come dice il titolo della canzone. Prego regia.

Oceano sei per me, dedicato un pensiero anche a coloro che hanno fatto quelle crociere transatlantiche che attraversano l'oceano e vedono proprio un oceano di acqua, perché lì prende il nome oceano, perché ti guardi intorno e c'è un sacco di acqua, quindi c'è proprio un oceano, un'immensità di acqua. 3313356565, ci ha scritto Maria da Luino Varese. Ciao Wilmer, signor Wilmer, buongiorno signor Wilmer, cioè è tanta roba e non avevo mai letto in questi anni, in questi secoli di conduzione il signor da un certo dovrei mettere la cravatta per questo messaggio. Sono Maria da Luino Varese, per cortesia se mi puoi far sentire Madonnina dei Riccioli d'Oro. Beh, con appunto il signor, appena pescheremo la carta e tante volte quando la chiamiamo lei come per magia balza, supera tutte le carte, arriva sopra, la peschiamo, vediamo se è proprio lei. Vedi, guarda, la chiamiamo e arriva la carta della canzone acustica. Allora ce la cantiamo subito, ti accontentiamo all'istante, ringraziandoti che ci hai mandato un messaggio, e ti invitiamo e invitiamo tutti a intonare questa canzone.

E l'ultima parte era la melodia delle note che eseguiva solitamente la fisarmonica in questa parte di canzone. Grazie del messaggio. Altra carta, altra generazione in arrivo, ed è il momento della generazione silenziosa. Con un tuffo nel passato, domenica è sempre domenica. Non è che poi uno pensa domenica, anche se effettivamente ogni tanto capita che ci sono dei giorni, soprattutto quando ci sono le feste a metà della settimana, dove uno dice, anche se magari la festa di mercoledì sembra quasi domenica, quindi in realtà questo titolo potremmo un po' sfatarlo. Domenica è sempre domenica, la voce di Mario Riva. A te la linea.

Ed era Amami con Simona 40 insieme a Sara, Il sogno mediterraneo, con questa canzone. Siamo passati dalla generazione silenziosa dell'orchestra da ballo con questa canzone, e se uniamo i due titoli viene fuori una frase di senso compiuto. Amami, domenica è sempre domenica. Mentre invece Domenica è sempre domenica è una canzone del 57, resa celebre proprio da Mario Riva come sigla della trasmissione Il Musichiere, poi cantata anche da Renato Raschel. Raschel, giusto Marco? L'ho pronunciato bene, Rachel. Mi ricordavo che già una volta mi corressi quando nominammo questo nome. È una canzone che appunto celebra la spensieratezza e il valore del riposo e della felicità semplice. Quindi anche ai tempi c'era un po' l'inizio della vita caotica, un po' frenetica. Mentre la domenica è quella giornata dove ti rilassi, ti vivi le 24 ore in tranquillità. E in quell'anno vediamo qualche fatto simpatico. E beh, qua meno male che sono nato dopo. A Milano e Roma i cinema decisero di vietare l'ingresso ai giovani con i capelli troppo lunghi o abbigliati da ribelle. La misura serviva a evitare i frequenti schiamazzi e i balli scatenati tra le poltrone durante le proiezioni dei film, soprattutto quelli di rock and roll, perché è stato anche un momento in cui c'erano questi film con un po' di rock and roll, e allora lì ti veniva voglia di ballare. Poi se c'era lo spazio, ogni momento era ghiotto, ed effettivamente c'era il momento dei capelli lunghi, dei pantaloni a zampa di elefante in quel periodo, e allora si pensava che tante volte l'abito non fa il monaco, no? Quindi uno, da come si veste, vieni subito giudicato, e iniziavano un po' a fare un po' una sorta di scrematura all'ingresso. Poi in realtà non è vero che l'abito non fa il monaco, ma il monaco che si fa l'abito, diciamolo questo. Ti è piaciuta questa? L'abito non fa il monaco, ma è il monaco che si fa l'abito. E con questo andiamo a pescare la prossima carta. Generazione Millennials, sono cresciuti masticando le vibrazioni con la canzone dedicato a te. A chi? A te, a te, sì, a te che ci stai ascoltando, ci stai vedendo in questo istante. Proprio a te, dico proprio a te.

Johnny anno 2003 con appunto questa canzone che ai tempi il frontman Francesco Sarcina dedicò la canzone alla sua compagna dell'epoca Giulia Tagliapietra. E c'è un aneddoto simpatico su questo

Ed erano appunto le vibrazioni con dedicato a te. Ora invece sentiamo altre vibrazioni che ci portano indietro nel passato, con un tuffo nell'archeologia del liscio, con la storia, con dei video che sono davvero delle reliquie. Quindi siete fortunati voi che seguite questi video attraverso la televisione, e siete anche fortunati per seguirli attraverso la radio. La Mazzurca di Periferia quest'oggi ci attende nella versione dell'orchestra La Nazionale. Ci colleghiamo quindi ora con l'archeologia del liscio.

0: mazurka di periferia.
1: La mazurka fra le più ballate in tutto il mondo. Lo sappiamo che qualcuno in questo istante si è messo a ballare, ma soprattutto anche a cantare sottovoce, perché ci sono delle canzoni che fanno parte delle nostre tradizioni, che ci fanno proprio venire voglia di ballare, di cantare senza pensarci su due volte. Questa ovviamente è una di quelle. Vi ricordo, per scriverci, il 331-335-6565 per chi volesse mandarci un saluto, un sms, un whatsapp, magari suggerirci una canzone che ricorda un periodo di vita, magari qualche aneddoto simpatico vissuto, ben volentieri lo andremo a raccontare. Poi soprattutto il consiglio pratico è quello di seguire Radio Liscio, di scaricare l'applicazione, perché davvero è un'applicazione che a 360 gradi ha davvero un ecosistema all'interno, dove ci sono appuntamenti, dove ci sono le notizie, dove c'è la possibilità di seguire tutte le dirette in seduta stante. Davvero un'applicazione ricca, che occupa anche poco spazio del telefono, e poi è comoda e va anche in macchina. Per chi magari vuole seguirci in tutto il mondo attraverso il Bluetooth, l'applicazione parte in automatica e fa sentire le tante canzoni da ballo. Altra carta, arriva la canzone acustica e ci cantiamo un brano che voglio dedicare a un caro amico che ogni tanto abbiamo il piacere di sentirci, ed è un piacere parlare di musica perché è stato un personaggio importante della musica da ballo e anche della musica italiana, il grande Vico Cera.

lanciata nel 1968 dai Rogers, grande successo che davvero continuiamo ancora a ballare tutt'oggi, e spesso volentieri le orchestre da ballo vanno a ripescare questa canzone che è sempre un evergreen, che ha attraversato generazioni ed è sempre un riempipista dove ci si abbraccia, si balla lentamente su una barra due mattonelle al massimo. Altra carta, altra generazione, arriva la Baby Boomers con Affida una lacrima al vento. Salvatore Adamo, a te la linea.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Ruggero Scandiuzzi in diretta quest'oggi con questo video intitolato Noi che cantiamo, che ci ha rifatto vivere un periodo degli anni 2000 con questa canzone che hanno fatto insieme tantissimi spettacoli, una grande amicizia che davvero hanno portato un grande valore, un grande peso alla musica da ballo. E prima invece abbiamo ascoltato Affida una lacrima al vento, che se ci pensiamo certe volte è il vento che ci fa venire una lacrima. Non so se vi è mai capitato il colpo d'aria dove ti lacrimano gli occhi, quindi dovremmo un attimino col Marco Sasso, il nostro regista, a cambiare un po' la canzone Affida una lacrima al vento, modificarla un pochettino, perché sei d'accordo anche tu che è il vento che ci fa lacrimare gli occhi e non è una lacrima. Vabbè, detto questo, procediamo nella prossima direzione, ma anzi andiamo a ricordare un pochettino quando è nata questa canzone di Adamo. Nel 1968, in quell'anno, c'era la nascita dello stile beat e soprattutto dei jeans. I blue jeans divennero il capo d'abbigliamento universale per eccellenza, che inizialmente furono pensati per l'utilità nel lavoro e poi dopo invece per quanto riguarda una moda di uscita. Arrivarono le camicie con i fiori, dove ogni tanto dovevi versarti dell'acqua sopra, questo va specificato perché sennò poi i fiori nella camicia appassivano, i colori psichedelici e le giacche di velluto, lì l'acqua non dovevi versartela. Poi c'erano i sandali di cuoio e i primi scarponcini scamosciati per quanto riguarda i piedi. Ti è piaciuta quella delle camicie a fiori che ogni tanto dovevi bagnartela?
1: No.
0: Se no il fiore. Vabbè, questa era carina. Se state ridendo, ci fa piacere. Se no, ci facciamo salvare dalla prossima carta generazionale. Torna la generazione X con questa canzone che chiediamo scusa per coloro che non hanno capito la battuta. Perdono, e in aiuto arriva Caterina Caselli. Prego, Caterina.

Perdono, perdonare, perdonare, perdono. Se suddividiamo le parole, era il 1966 e il testo appunto racconta di una ragazza che chiede umilmente scusa all'ex fidanzato per averlo tradito, esprimendo il desiderio di tornare insieme. Nello stesso anno però il testo fece un po' discutere perché appariva come un passo indietro rispetto all'emancipazione femminile urlata nel suo precedente successo con Nessuno mi può giudicare. Quindi in una canzone dici una cosa e poi nell'altra ne dici un'altra che va un po' in contrapposizione, però queste sono ovviamente pensieri, anche perché ci sono delle canzoni che nascono e quando la canzone nasce è giusto farla, cantarla e farla cantare poi ovviamente a tutti. E nel 66 ci fu la prima storica Coppa dei Campioni nel basket. Cari amici amanti del basket, vinse la pallacanestro l'Olimpia Milano e divenne la prima squadra italiana a vincere la Coppa dei Campioni, sponsorizzata allora dalla Simmental, guidata dal leggendario allenatore Cesare Rubini. Fu una finale tesa, quella a Bologna, contro gli storici rivali dello Slavia Praga per 77-72, e fu l'inizio del dominio europeo del basket italiano. Quindi il 66, per quanto riguarda il basket, è stato un anno davvero importante. Altra carta, altra canzone, poi siamo quasi ai saluti. Marco, poi ci salutiamo, ma mamma mia, come passa in fretta il tempo! Ma domani torneremo, ci rifaremo con altre canzoni, altre notizie e altro divertimento con la melodia italiana. Ora orchestra da ballo contemporanea, arriva Marianna Lanteri con Un mondo a colori. Il mondo è bello, dobbiamo vederlo a colori come se vivessimo dentro l'arcobaleno. A te la linea, Marianna Lanteri.

di questa canzone ci salutiamo, ci vediamo e ci sentiamo ovviamente in radio domani. È stato bello anche quest'oggi e concludiamo con questa canzone che è Lalli Galli per eccellenza e ce lo stiamo già ballando in sottofondo. Alziamo il volume e la finiamo insieme.

0: niente nero.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Sonia Mori, Cuore Zingaro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato Scudo Penale, i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto su due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige, settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, siamo pronti anche oggi con il nostro appuntamento di un'ora alla scoperta del nostro archivio musicale. Iniziamo con Dino Crocco, musicista, cantante, showman, presentatore televisivo piemontese, che ci propone due dei suoi pezzi di battaglia, Artista Io e Rosaria.

Avendo quattro incominciò il tempo della vita mia, fatta di accordi sconosciuti e di armonie senza un nome, come un solista di cartone.

E abbiamo iniziato questa puntata di oggi ricordando Dino Crocco. Passiamo a un altro artista del passato, Learco Gianferrari. Ci ascoltiamo Camilla e uno dei suoi più classici, Zingarella.

Questo era Zingarella, eseguito dall'orchestra di Learco Gianferrari. Arriva Giusy Mercury con I ricordi del passato e subito dopo Un bacio.

Questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani, la nostra ora quotidiana con i grandi successi del passato. Dal mondo delle orchestre romagnole arriva Castellina Pasi con uno dei tanghi più classici, Folle Sentimento, ma prima un altro pezzo, Doriana

Ed era folle sentimento il tango di Castellina Pasi. Ci spostiamo allo Sparone Folk Festival 2025, da cui abbiamo estratto questi due brani che andiamo a proporvi. Sono un trio vocale veneto, i Farfilò, che sul palco hanno portato una filastrocca scioglilingua, la canzon Firuli Rulera, e poi il celeberrimo canto preghiera di Bepi De Marzi, Signore delle Cime.

Questi erano i Farfilò, Signore delle Cime. Arriva Maurizio Medeo, ci farà ballare con Matilda, In the Summertime, insomma un medley scatenato, e a seguire A tutta polca.

Questa era La Cantar, l'orchestra spettacolo Raul Casadei, brano che tra l'altro fu portato addirittura al Festival di Sanremo. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano, un Fox per due, ce lo propone David Pacini. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
3: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro-nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche e gialla per altre 4 regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po a lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere, in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Ed è tutto, a più tardi.
5: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna indaga sulla morte di Fakira a seguito di un intervento della polizia, decesso su cui ieri migliaia di persone sono scese in piazza. Ne sono seguiti scontri, condannati oggi dalla premier Meloni, disordini da cui prende le distanze anche il sindaco di Bologna Lepore. E poi rimane alta l'eco sul caso Roggero. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
2: Due vicende molto diverse, quelle di Mario Roggero e Abderrahim Fakir, ma accomunate dal tema giustizia e dallo scontro politico. A Bologna, durante un fermo di polizia, è morto il 43enne Abderrahim Fakir. I due poliziotti e i quattro operatori del 118 intervenuti sono ora iscritti nel registro speciale per i pubblici ufficiali, il cosiddetto scudo penale voluto dal governo. Ieri a Bologna migliaia in piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir, richieste simili da parte delle opposizioni in Parlamento. Alcuni manifestanti poi si sono scontrati con i poliziotti, 64 agenti feriti con prognosi sino a 35 giorni. La premier Meloni sui social oggi ha scritto: si accertino le eventuali responsabilità sulla morte di Fakir, ma sono inaccettabili le violenze sugli agenti. Il sindaco di Bologna Lepore, accusato dal centrodestra di aver istigato la piazza contro le forze dell'ordine, spiega: Bologna è rappresentata solo dalla piazza che chiedeva verità. Intanto a Grinzane Cavour oggi ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e da tre giorni in cella bollate. Il centrodestra spinge per la grazia, l'opposizione replica sciacallaggio politico e l'associazione magistrati oggi afferma un clima pesante di delegittimazione sui magistrati. E l'associazione magistrati oggi denuncia il clima pesante di delegittimazione sui magistrati.
1: Archiviato il mondiale, sono giorni decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Seppur difficile, resta ancora in piedi la pista che porta Pep Guardiola, ma il favorito per la panchina azzurra rimane Andrea Pirlo, con Roberto Mancini come alternativa. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Mentre la Spagna si cuce la seconda stella sulle maglie, di tutt'altre faccende ha affaccendato il calcio italiano, più che mai ammaccato alle prese di questi tempi sulla scelta del nome del nuovo commissario tecnico. Si spera, finalmente, quello che riporterà la nazionale a mirare le stelle. Giovedì sembra possa essere finalmente il D-Day, il giorno della sospirata fumata bianca. Alla vicenda le ultime ore hanno aggiunto suspense per la missione, non tanto segreta, dei fidi scudieri di Giovanni Malagò, di recente eletti Paolo Maldini, Leonardo, direttore tecnico e advisor della FIGC, partiti per Barcellona per convincere Pep Guardiola, nonostante l'ex capo carismatico del City nei giorni scorsi abbia manifestato l'intenzione di prendersi un anno sabbatico. Al momento nulla pare ancora deciso, dicono i ben informati, perché l'allenatore catalano non sarebbe rimasto insensibile al fascino del ruolo, non un semplice CT, ma figura centrale del progetto, a cui spetterebbe l'opera di ricostruzione di tutto il movimento azzurro. In caso di no definitivo di Guardiola, nel ruolo di grande favorito alla successione di Gattuso rimane ben saldo Andrea Pirlo. Prima alternativa, il cavallo di ritorno, Roberto Mancini.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3bmeteo. Nel corso di mercoledì le correnti più fresche da nord dilagheranno anche sull'Italia, soprattutto sul versante adriatico, portando un generale calo delle temperature anche al sud, con valori che non supereranno i 30 gradi al nord e sui settori adriatici, ancora intorno ai 35 invece sul versante tirrenico e sulle isole. Un po' di variabilità interesserà ancora il nord Italia e il versante adriatico, ma con fenomeni decisamente meno intensi, al più qualche locale piovasco sarà possibile in particolare sulle aree interne del versante adriatico, più soleggiato invece sui settori tirrenici, venti a tratti sostenuti in rinforzo da nord sul versante adriatico. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di 3bmeteo.
2: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Sogni Amori, Cuore Zingaro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: E io sognavo sempre un domani di essere Franco Bastelli, eccoci, di essere come lui, di cantare come lui. Mi portavano sempre allo studio Z a vederlo, perché io dovevo andare a vederlo, no? Dovevo, io quando andavo a sentire lui stavo bene, mi piacevano le sue canzoni, mi piaceva lui, mi piaceva il suo modo di fare, mi piaceva come come parlava col pubblico, come interagiva, il bene che gli volevano, i regali che gli facevano. Quindi,
1: insomma, beh, sei il suo erede, lo possiamo dire, no?
0: Ma per me sarebbe una cosa che mi dà un'enorme soddisfazione. Lui faceva un genere che insomma era imbattibile, era l'unico, il re, il numero uno. Quindi
1: sì.
0: Poi è chiaro che adesso i tempi sono un po' cambiati. Io sono partito comunque facendo poi il suo genere, cantando anche qualche sua canzone, perché ce l'avevo nel sangue io, Franco Bastelli, proprio nel cuore. Quindi poi dopo, col passare degli anni, ho incominciato a cambiare un po' anche il modo di proporre della musica. Anche Ballerini stesso, magari tanti ritmi li hanno abbandonati, ne vogliono altri, quindi ci siamo dovuti adagiare un pochettino anche alle esigenze del pubblico. E quindi anche l'Omar è un po' cambiato musicalmente, Omar Codazzi, quindi non è più il classico cantante che cantava le Beghino e Terzinati, ma insomma fa anche cose un po' più rock, un po' più pop.
1: Vabbè, quindi... ma questo è sintomo di intelligenza, perché ti sei adattato anche ai tempi che cambiano.
0: E c'è, ma bisogna, e poi con la fortuna di avere a fianco dei ragazzi giovani che lavorano con te, loro ti dicono: guarda papà, oppure oh, ma va che adesso sta spaccando quel pezzo lì, allora bisogna farlo, allora facciamolo.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: A San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12 con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, siamo pronti anche oggi con il nostro appuntamento di un'ora alla scoperta del nostro archivio musicale. Iniziamo con Dino Crocco, musicista, cantante, showman, presentatore televisivo piemontese, che ci propone due dei suoi pezzi di battaglia, Artista Io e Rosaria.

Battendo quattro incominciò il tempo della vita mia, fatta di accordi sconosciuti e di armonie senza un nome, come un solista di carattere.

E abbiamo iniziato questa puntata di oggi ricordando Dino Crocco. Passiamo a un altro artista del passato, Learco Gianferrari. Ci ascoltiamo Camilla e uno dei suoi più classici, Zingarella.

Questo era Zingarella, eseguito dall'orchestra di Learco Gianferrari. Arriva Giusy Mercury con I ricordi del passato e subito dopo Un bacio.

Questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani, la nostra ora quotidiana con i grandi successi del passato. Dal mondo delle orchestre romagnole arriva Castellina Pasi con uno dei tanghi più classici, Folle Sentimento, ma prima un altro pezzo, Doriana Bella.

ed era folle sentimento il tango di Castellina Pasi. Ci spostiamo allo Sparone Folk Festival 2025, da cui abbiamo estratto questi due brani che andiamo a proporvi. Sono un trio vocale veneto, i Farfilò, che sul palco hanno portato una filastrocca scioglilingua, la canzon Firuli Rulera, e poi il celeberrimo canto preghiera di Bepi De Marzi, Signore delle Cime.

Questi erano i Farfilò, Signore delle Cime. Arriva Maurizio Medeo, ci farà ballare con Matilda in the Summertime, insomma un medley scatenato, e a seguire A tutta polca.

Questa era La Cantar, l'orchestra spettacolo Raul Casadei, brano che tra l'altro fu portato addirittura al Festival di Sanremo. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano, un Fox per due, ce lo propone David Pacini. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ciao bella gente, ciao! Buon martedì 21 luglio 2026. Ecco, mi sono dimenticato di farla. Vabbè, la faccio durante il primo disco, siamo in diretta, quindi... Vabbè, avessi dei problemi, non ce li ho. Ciao cinghia, quella oggi... La camicetta hawaiana su oggi, sì. Anche perché stamattina, la prima mattina, dopo parecchie mattine che ho spento il climatizzatore, sono 25 gradi, quindi si sta bene anche senza. Come va? Ieri vi ho lasciati un po' in braghe di tela, ma avevo un impegno che... La sanità pubblica ormai gli appuntamenti te li dà a 5 mesi, quindi pensa a te, non puoi assolutamente cambiarlo. Era un impegno che mi avevano preso alla fine di febbraio per il 20 di luglio, quindi non potevo mancare. Ma stamattina rigorosamente diretta, 11 e 4 minuti, e oggi pomeriggio questa novità per la quale sono addirittura stupefatto. Sarò ospite della Vita in diretta su Rai 1 alle 16:10. Chissà cosa vorranno sapere da me. Vedremo di farglielo sapere. Cinghia, cosa vorranno sapere da me? Non lo sa neanche lui. Allora, oggi, 21 luglio 2026, è il 202esimo giorno dell'anno. Ne mancano 163 a fine anno ed è San Lorenzo da Brindisi ed è la giornata mondiale del cane, che viene considerato l'animale migliore amico dell'uomo. Molti non sono d'accordo, dicono no, il gatto è un pochino più diffidente, è più permalosetto. Io ce l'ho una gatta in casa che quando cerchi di prenderla in braccio fa cosa vuoi? Perché? Fa due passi indietro? Ma vuoi toccarmi? Ma sei matto? Mentre invece il cane, appena allunghi la mano, diventa matto. Poi io ho sempre sotto gli occhi il cinghia e Lillo, che Lillo è, non posso chiamarlo un cane, una pantegana pelosa, perché queste sono le dimensioni, però affettuosissimo quando è nelle braccia del suo padrone. È lì che si, come diceva la mia nonna, si dislingua, proprio si scioglie. E quindi oggi giornata mondiale del cane, diamogli un regalo, una pappetta speciale, una carezza in più. Io ne ho due, una cagnolona che si chiama Charlotte, che poi è diventata subito Charlie perché Charlotte diventa troppo lungo, Charlie, che è una simile terrier, e il suo figlioletto fatto con non si sa chi, che non sappiamo ancora neanche che dimensioni avrà, perché adesso cos'ha, 4 o 5 mesi, sta crescendo, e lui si chiama Ercolino perché ha queste dimensioni che ci dà l'immaginazione, l'immagine di un cagnone bello forte, per cui Ercolino, ma anche lì Ercolino è troppo lungo, è diventato Lino e quindi non se ne parla più. Allora, primo brano di oggi, cominciamo, bella la scaletta, siamo in Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, che poi sarebbe una delle trasmissioni di Radio Lition Summer Edition, e dalle 11 alle 13 tutte le settimane, dal lunedì al venerdì, la replica a mezzanotte e una replica di solito il venerdì, la domenica mattina dalle 11 alle 13. Siamo collegati con ben 3 televisioni, gruppi di televisioni, che sono Prima Antenna TV per Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, Studio 1 per la Lombardia e Network Teleantenna per Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Ho detto tutto. Ah no, siamo in replica perché voi sapete che ad agosto Radio Liscio va in vacanza, quindi questa trasmissione di oggi 21 di luglio è in replica martedì 18 di agosto. Fiato, una mia età,
Luna Italiana, primo brano di oggi, lei brava, bella, Anna Maria Allegretti, cinghia, vai, schiaccia il bottone.

intanto, pensa, mi è venuta una bellissima idea, perché le idee poi nascono così. Mettere una bella canzone di sottofondo, anche una di quelle famose, e poi cominciare a farsi la barba. Sono completamente sbarbato. Vi è piaciuta la canzone? Il tempo di farsi una barba. Che pubblicità sarebbe per un rasoio elettrico? Che pubblicità sarebbe? Adesso me la ruberanno subito qualcuno. Le idee vengono così, se uno le vuole avere ce le ha. Allora, l'Anna Maria Allegretti, l'una italiana, e devo dire che il Supremo, il pugno, oggi era particolarmente ispirato dalla luna, perché è partito a tutta luna con la trasmissione di oggi. L'una italiana, Anna Maria Allegretti, primo vintage di oggi, luna di Gianni Togni. Allora, al primo posto all'epoca, nel 1980, c'era l'Ape Maia della Katia Svizzero, che troneggiava davanti a Video Killed the Radio Star dei Buggles e Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, Una giornata uggiosa di Lucio Battisti, e subito dopo entrò in il parade questa luna di Gianni Togni. E, quindi all'epoca 1980, bam bam bam, ci dava di brutto. Dopo mi occupo dei messaggi. Adesso via via via via via. Gianni Togni, luna. Gianni Togni, ragazzo 56, un bambinetto.

0: ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.
1: Beh, l'avrete senza dubbio correlato, perché il nostro supremo ha programmato tutta questa luna all'inizio della trasmissione di oggi, perché oggi sono 57 anni, 20 di luglio 1969, che l'uomo è andato a sgambare sulla luna. E io me lo ricordo perché seguì tutta la trasmissione seduto sulla moquette di uno studio delle Grandes Ondes di Radio Monte Carlo francese, con un bravissimo animatore che si chiamava Michel Cogoni, che intrattenne per tutta la notte la gente per descrivere, e lui era collegato direttamente con lo studio in America per seguire quello che fu l'evento, l'allunaggio sulla Luna, e intanto faceva la descrizione, mandava musica e tutti quelli della radio, sia italiana che francese, che erano interessati, erano lì nel suo studio di trasmissione, che era bello grande, me lo ricordo, seduti ad ascoltare con un televisore in bianco e nero che ci faceva vedere anche le immagini. Esattamente 57 anni fa, 20 di luglio 1969, con le emozioni di vedere il primo saltello con sbuffo di polvere sulla Luna. Ed è per questo che abbiamo cominciato, il pugno ha deciso di cominciare tutta la trasmissione con la Luna. Ma adesso i messaggi. Allora, ciao Ettore e un buongiorno a tutti da Carla di Novara. Ciao Carla, buona giornata a tutti da Margherita di Genova. C'è sempre. Buongiorno da Guerrino di Latina, quella. Qui siamo sul network Teleantenna. Tanti saluti da Irma di Imperi e buona trasmissione. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Ciao Ettore, da Giampiero e Giovanna di Villafranca, in provincia di Asti. Per favore, puoi farci sentire Emozioni di Lucio Battisti? No, Battisti oggi non ce l'ho. Grazie, ciao, sarà per domani. Ciao a tutti, potete ascoltare Piazza Grande di Lucio Dalla. Aspetta che... No, non ho neanche Lucio Dalla oggi. Comunque oggi ho dei bei nomoni, attenzione, nei vintage. Grazie Ettore, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso. Quando uno scrive così è il Paolo di Genova. Una canzone di Tony Dallara. Buongiorno Ettore Marco, un saluto a tutti gli ascoltatori da me, nonna Rina di San Giorgio. Buongiorno Ettore Cinghia, Canzoni senza frontiere. Mi fa piacere seguirti Ettore oggi su Rai 1. Anch'io sono curiosa. Anch'io, non so che domande, cosa vorranno sapere. Potrei ascoltare La Terza Età? Un affetto Enza a Torino per Mantella. Ma sai che sei fortunata? Allora, in trasmissione adesso era in scaletta programmata La Terza Età di Roberto Polisano. Più di così. Ma Enza, ma cosa sei? Ma una veggente? Una visionaria? Una sensitiva?

Allora, era la terza età di Roberto Polisano. Ciao Ettore e Cinghia, le mie nipoti Michelle and Emily vogliono dirti che piace molto Maccheroni Mambo. In questo momento stai facendo sbrodolare il Cinghia. Graziella da Vergnasco, perché non sbrodola? No, adesso fa il modesto lì che fa invece gode come un matto, perché il cartone animato della canzone l'ha fatto lui con l'intelligenza artificiale e sta avendo un grande successo. Piace. L'idea gliel'ho data io, però, l'idea gliel'ho data io e non può negarlo. Diciamo che è stata un'elaborazione a due, poi lui è stato bravo a realizzarla, perché non saprei neanche saputo dove schiacciare il bottone. Oh, ciao Ettore. Nicola da Perth in Australia, mi potresti far ascoltare My Way? Beh, non ce l'ho in scaletta oggi, ma domani te la mando, versione di Frank Sinatra ovviamente. Era la canzone preferita da Frank Sinatra, non me l'ha detto lui, anche se io l'ho incontrato una volta al Pirata di Rockbrun di Mentone, e mi disse anche tre parole in italiano che io registrai, perché avevo il registratore con me, e fece segno di passare in mezzo a tutte le sue guardie del corpo e mi disse: "Salucio tutti gli italiani". L'ho passata per 5 mesi in radio, 5 volte al giorno, quella frase detta da Frank Sinatra a me, la disse a me. Ciao Ettore, mia moglie, oggi ti seguiremo su Rai 1, l'avete in diretta 16:10, grazie. Da Alessandro e Monica di Budrio, in provincia di Bologna. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, a Carla, a Guerino Paolo, a nonna Rina. Io sono bisnonna, ma sono giovane, sono quarta età. Ciao Isabella, così si affronta la vita, anche con la quarta, e ti auguro di arrivare alla quinta età. E vai, ma perché essere così micragnosi? Anche la quinta età. Allora, Renato Zero, secondo vintage di oggi, appunto parliamo di quarta, quinta, terza età, i migliori anni della nostra vita. Allora, era la versione italiana di, c'era un film, The Best Years of Our Lives, del 46, pensate, classe di ferro, era un film di William Wyler. E venne fatto i migliori anni della nostra vita da Renato Zero. Beh, fu pensata e composta, doveva farla Giorgia, la quale rifiutò. Allora Renato la propose a Loredana Bertè per eseguire in duetto e lei rifiutò, essendo ancora fortemente provata, perché era appena scomparsa sua sorella, Mia Martina. La canzone la incise Ornella Vanoni, ma all'ultimo momento decise di non includerla in dischi, e alla fine la proposero, dissero a Renato Zero: "Ma cantatela tu". Lui la cantò, è diventata uno dei suoi più grandi successi del 1995, dall'album Sulle tracce dell'imperfetto. I migliori anni della nostra vita, da Loredana alla cognata Graziella di Vergnasco, Renato Zero.

Pacchi e Profumi di Luciano Faioli. Grazie, siete fantastici. Mamma, mormora la bambina. Ciao Ettore, potresti farmi ascoltare Chi fermerà la musica dei Pooh? Grazie mille, Stefano Gabriella. E poi c'è Isabella Sagermano, che ha il suo T9, evidentemente batte come può. Vuole sentire Canterini Caseli, la canzone Perdonami. Va bene Isabella, la Caterina Caselli con Perdonami. Isabella Sagermano, che saluta me, mia moglie, mia figlia. Ciao, ciao Ettore Andenna. Ciao, ciao Isabella Sagermano. Allora, 11:34. A lui che ama il mare. E poi c'è chi ama la montagna. Quest'estate la montagna sta risalendo, col caldo che ha fatto la montagna, puff, sta risalendo moltissimo e tutti vanno anche oltre i 1500-1600 metri perché fresco, anche se oggi, devo dire, giornata 26 gradi in questo momento, stupendo. Dicono che sarà così fino al 28-29. Allora oggi è il 21, vuol dire che abbiamo più di una settimana di temperature vivibili. Qui per esempio nel profondo nord-ovest, nel cuore del Monferrato, non supereremo i 30 gradi, che è al bacio, come si dice. Poi invece pare che i primi di agosto l'anticiclone dice: uè, allora? Cos'è? Perché mi volete cacciare via? No, no, io torno. Sta a casa, a casa tua. Si sta bene a casa, lì, sul deserto del Sahara, lì, bello tranquillo, bello paccioso. Cosa vieni qua in vacanza? Che ti fa male, devi passare sul Mediterraneo, ti riempi di umidità. Poi da vecchio, caro anticiclone, ti verranno tutti i malanni alle ossa. Sta lì nel Sahara, non venire qua. A lui che ama il mare, Gianni Valfusi.

Era A lui che ama il mare di Gianni Valfusi. Ehi, devo accelerare un po', se no andiamo lunghi con i vinili di Casandenna. Allora, adesso abbiamo Mario Bellovino, che è stato cantante della settimana, con disco della settimana, con le sue fotografie. Canzone nuovissima per il Mario Bellovino, che sta avendo successo, per cui degno di entrare in Canzoni Senza Frontiere. Altri messaggi: 331 335 6565, il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp qui a Canzoni Senza Frontiere. Mario Bellovino. È distratto, sì, ti sei distratto, forse parto.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

Allora, ho visto sul radar, perché io guardo il radar, che c'è Buriana Brutta su Brescia, su Verona, su zone verso il Veneto, sta spostando di là. Qui non dovrebbe succedere assolutamente niente per le prossime 12 ore. E difatti adesso abbiamo avuto inghippi sul segnale che va alle televisioni, ma che ce ne cale, noi andiamo avanti imperterriti con il nostro programma. Dovreste avere il liner jingle che era previsto adesso. No, lo mandiamo dopo Fred Buscaglione, dai, che è il terzo vintage di oggi. Allora, terzo vintage di oggi, Guarda che luna. Una canzone stupenda, all'epoca la cantavano tutti, Guarda che luna. E il cantautore torinese la incise purtroppo poco prima della sua morte. Ebbe un grandissimo successo perché era una ballad un po' nostalgica di un uomo intriso di tristezza e malinconia perché ripensa alla donna che lo ha lasciato. Una canzone notturna che comincia con il celebre incipit del chiaro di luna di Beethoven. Se lo ascoltate, la sentite subito. Fred Buscaglione e i suoi Aster Novas nel 1959. Guarda che luna!

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: I vinili, no, volevo sentire cosa incatenava il cinghia, se mandava il disco che era previsto, i vinili 11:48. Non volevo perdermi questo vinile, perché sapete che i vinili fino alla fine della prossima settimana concluderanno la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, la prima classifica che venne stilata dalla rivista Rolling Stone alla fine del secolo scorso, quindi siamo alla fine del 1900, e fu la prima. Poi l'hanno rinnovata nel 2001, 2004, 2012, 2021, 2024, e è cambiata parecchio, perché nell'ultima versione rispetto alla prima ci sono ben 220 canzoni nuove, ma ne parleremo da settembre. Allora, questa è 14esima, siamo veramente sul Monte Olimpo delle migliori canzoni di sempre, ed è l'ultimo brano che hanno inciso i Beatles prima di separarsi nel 1970. Ed è una canzone che Paul McCartney disse che gli venne ispirata da un sogno che fece. Io i sogni che non me li ricordo mai, lui invece anche quello serve, se li ricordava, e si ricordò di aver sognato sua madre Mary, che è bello come mia mamma, anche lei si chiamava Mary, che era morta di cancro quando lui aveva 14 anni, e lui già, c'erano dei dissapori tra i Beatles, già stavano pensando di separarsi, e la mamma in sogno gli disse di lasciar correre, to let it be, che tutto si sarebbe aggiustato, lascia che le cose siano come saranno, ma vedrai che tutto si aggiusta. E lui ebbe l'idea di scrivere Let It Be. Let It Be, 1970, The Beatles, nella classifica al 14° posto delle 500 canzoni più belle di sempre.

Grandissimi, Let It Be, 1970, i Beatles. Allora, un'interazione fra animatori e ascoltatori o telespettatori. Voglio sapere se ci state vedendo su Teleantenna, quindi se state guardando su Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio o la provincia veneta di Belluno, mi battete un colpo, mi dite se state vedendo la trasmissione, perché pare che ci siano problemi tecnici causa temporali sui collegamenti col server. Per esempio, in questo momento siamo in difficoltà su Piemonte e Lombardia, mentre pare che Teleantenna funzioni. Ma ditemelo voi, funziona? Ci vedete? Wow! Viva viva! Mandate un ti vediamo. Sì, ok, va bene. In modo che così ci confortate un po'. La radio sta funzionando, attenzione. È la televisione che ha qualche problema in questo momento. Siamo all'ultimo brano di oggi. A proposito, anche se non ci vedono, io saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Ricordatevi, oggi pomeriggio 16:10 sarò ospite della Vita in diretta su Rai 1. Non so cosa mi chiederanno, curiosità per tutti. Se volete guardare, anzi se guardate mi aiutate, perché se vanno sugli ascolti magari mi invitano qualche altra volta. Allora, Splende la luna blu della Federica Cocco conclude questa prima ora di Canzoni senza frontiere qui su Radio Lition Summer Edition.

0: messaggio caduto totalmente nel vuoto, ma din don, quindi non so se state vedendo o non state vedendo, la radio va, quindi io faccio la trasmissione in radio, guardo lo stesso, comunico con voi in videocamera, ma sarà quel che sarà, perché tanto ora ci sono le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

16 e 5. Questa è Canzone Senza Frontiere. Oggi è il 21 di luglio, martedì 2026, è il 202esimo giorno dell'anno, ne mancano 163 a fine anno ed è San Lorenzo da Brindisi ed è la giornata mondiale del cane. Bau bau bau bau, il cane, fategli una coccola in più oggi. È la giornata mondiale dedicata a lui, l'animale che viene considerato il più amico dell'uomo, degli amici degli uomini, il cane. Io, Lino e Charlotte qui fuori che stanno gironzolando, felici anche loro che oggi è un po' più fresco, 26 gradi, di solito a quest'ora eravamo già a 30-31, invece 5 gradi meno, tanta roba. Allora, questa trasmissione andrà in onda, in replica, il 18 di agosto, quindi se per caso state ascoltando la replica, oggi 18 di agosto, è il 230esimo giorno dell'anno, ne mancano 135 alla fine dell'anno, è Sant'Elena ed è la giornata mondiale fantastica del Never Give Up, è il Never Give Up Day, non mollare mai, boia chi molla, il Never Give Up Day, la giornata in cui bisogna resistere, tenere duro qualsiasi cosa succeda, perché domani è un altro giorno e quindi magari le cose cambiano. Il 18 d'agosto questo, quindi la replica del 21 di luglio. Allora, primo brano di oggi, La danza della luna, anche qui cominciamo la seconda ora con la luna, in ricordo che oggi sono 57 anni da che l'uomo è sbarcato sulla luna, 20 luglio 1969. Io ero lì ad ascoltare come tutto il mondo praticamente. Quando è che non eravamo mai andati sulla luna? Wow, siamo sulla luna! Puff. C'era tanta polvere e il passo, un piccolo passo, ma un grande passo nella storia dell'uomo. La danza della luna di Pietro Galassi e Omar Codazzi. Pensa te che binomio di voci e di macismo. Oh!

Bah, l'avrei fatta ad Halloween questa canzone, perché la supponenza, un po' l'arroganza, un po' la presunzione di imitare Michael Jackson in Thriller da parte dei due mi lascia molto e di molto perplesso. Ma noi andiamo avanti senza assolutamente girarci indietro, l'ho fatto. Continua con la luna, proprio oggi omaggio alla luna, ci siamo allunati 57 anni fa, la Loredana Bertè, che nel 10 anni dopo che l'uomo era allunato, nel 1979, allunaggio 1969, Loredana Bertè 1979, cantò uno dei suoi brani più famosi, pubblicato nell'estate, e fu uno dei tormentoni dell'estate del 1979, e La luna bussò. Allora, rimase nei primi 10 posti della Hit Parade per 8 settimane consecutive, questa La luna bussò. La canzone che portò per la prima volta il reggae in Italia fu composta da Mario Lavezzi, siamo amici su Facebook, con un testo di Avogadro Pace, e eccomela qua. Loredana Bertè, una ragazza del 50, e La luna bussò. Partecipò al Festival Bar, ma senza ottenere un grandissimo successo. Quell'anno il Festival Bar lo vinse Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me. E 1979, basta, andati indietro di quasi 40 anni. Non so ancora se ci vedete. Il reggae, dai,

Era la Loredana Bertin, la Luna bussò. Ciao Ettore, da circa tre quarti d'ora ti seguo in radio dal momento che il collegamento video con Studio 1 è andato a farsi benedire. Oh, uno che risponde. Ovviamente non mancherò oggi su Rai 1, 16:10, mi raccomando, in diretta su Rai 1. Silvano di Busto Arsizio. Sì, lo sappiamo, è saltato il collegamento con tutta la parte nord-ovest d'Italia, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria. Pare che funzioni su Teleantenna, quindi Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Ma non stiamo capendo il motivo per cui, cioè non dipende da noi, attenzione, noi il segnale lo stiamo mandando, sono i server che si stanno paziando. Vediamo un po' com'è il casino del radar, il tempo, perché può darsi che ci siano stra. Allora, live Radar Italia, eccolo qua, ci sono, c'è un disastro in, ma no, è su Venezia, è tra Verona e Venezia, Parma, Mantova, Macello è lì, non so se questo dipende, qui non c'è niente. I server nostri sono in Germania, figurati. Cosa c'è in Germania? Aspetta che qua no, non c'è niente, tutto bello pulito. La Germania è tutta bella pulita, non ci sono temporali in atto. Non so cosa dirvi, per cui la radio funziona. La radio liscio funziona in tutto il mondo in questo momento. Mi ha scritto anche da Perth, uno degli amici che ci segue dall'Australia, e che Nicola da Perth, Australia, mi potresti far ascoltare My Way, te la metto domani. Allora siamo basta, finito l'argomento Luna, ne abbiamo passate quattro che inneggiavano alla Luna oggi per l'allunaggio del 69, di cui oggi ricorre l'anniversario, 20 di luglio. Adesso Marco il Clan. Marco il Clan, relax, relax, con Fammi una carezza.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Con questa canzone, tutta vestita in giallo evidenziatore, ha vinto la settimana del ballo liscio. Lei, Elena Cammarone

Volare era la Elena Cammarone che ci ha portato al secondo vinile di Casa Andenna di oggi. Siamo alla 13ª posizione, ormai ci siamo, la settimana prossima arriviamo alla fine delle canzoni in classifica, delle 500 canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone. Allora, in 13ª posizione c'è questa, In the Air Tonight. In the Air Tonight la fece Phil Collins nel 1981. Phil Collins, che è stato uno dei componenti dei Genesis e che si sono separati, poi si sono riuniti, poi si sono separati, poi si sono riuniti, avevano questa forma di amore, di coesione molto ballerino. E lui in particolare, c'è stato un momento della sua vita che si è chiesto: sono troppo in scena, la gente alla fine si stufa, mi sta vedendo troppo, per cui un po' si ritirava, un po' ritornava, un po' si ritirava, un po' ritornava. Però, colpa anche sua, ha fatto canzoni, ha suonato con i Genesis, ha fatto le tournée, ha fatto film, ha fatto telefilm, ha fatto partecipazioni a Miami Vice, per esempio. Questa canzone, In the Air Tonight, Nell'aria stanotte, era una delle prime canzoni pop rock che venne utilizzata per entrare in una serie televisiva. Allora, la canzone parla di un astio nei confronti di un'altra persona, interpretata con un Oh Lord, astio che fa maturare un desiderio di vendetta, ma proprio vendetta cattiva: guarda, se tu stessi annegando e io sono lì non ti do neanche una mano. Poi cercò di giustificarsi, perché detto: ma sei un violento. E lui dice: no, ma è figurato, che questo qui mi sta talmente sulle balle che se sta male non lo aiuto. Ok, questo è il senso della canzone. In the Air Tonight, Phil Collins, 13ª nella classifica delle canzoni, delle 500 canzoni più belle di sempre, 1981.

Avrei finalmente arrivato un messaggio. Loretta, che ci vede sul canale 90, quindi in provincia di Belluno. Oh, intanto stavo facendo stamattina una mattinata in cui devo fare 2000 robe e cerco di avere il cervello sequenziale, se no divento un macello. Allora, Loretta, grazie intanto. Vi sto vedendo sul 90, Loretta da Belluno. Ok, quindi sappiamo che Teleantenna come network funziona. Quello staccato in questo momento in studio 1, prima antenna già è terminata la prima ora, quindi non c'è più, e va bene così. Ma la radio ha continuato a funzionare senza possibilità di errore. Allora, oggi, se state guardando la replica che va in onda ad agosto, Radio Liscio in vacanza, quindi la trasmissione di oggi, 21 di luglio, va in replica martedì 18 d'agosto. E che giornata mondiale è? Martedì 18 d'agosto è il Never Give Up Day, non mollare mai. E

guai a chi molla, guai mai mollare. Resistere, resistere, resistere. Era Maurizio Medeo in Guai a chi molla. E siamo velocemente arrivati al quinto vintage di oggi. Siamo nel 1981, siamo a Sanremo, i ricchi e i poveri litigano. La Marina, cioè la Angela, scopre che la Marina se la faceva col suo lui. Le due pavoncelle nel pollaio litigano in modo asperrimo. L'Angela caccia la Marina dalla Marina in quanto entità fisica, persona, dal quartetto, che diventa un trio. Marina cerca di rientrare, ma non la fanno rientrare. Sei stata troppo brutta, cattiva, e non si porta via l'uomo alla tua compagna del cuore. E quindi da quel momento i ricchi e i poveri diventano tre e non più quattro. A Sanremo quell'anno, come trio, perché la serata finale la fanno come trio, cantano Sarà perché ti amo e arrivano quinti. Quell'anno a sorpresa vinse Alice con Per Elisa, ma il grandissimo successo di vendite ce l'avrà proprio Sarà perché ti amo dei ricchi e poveri in tre.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Allora, intanto ho svelato l'arcano. Pare che in una zona qui del nord-ovest, mentre c'erano dei lavori in corso, il solito operaio un po' disattento abbia tranciato la fibra telecom, per quello che sono saltati tutti i collegamenti in un sacco di zone. Stanno lavorando alacremente per cercare di rinnovare, quindi se avete anche i telefonini staccati o altre cose di internet attaccate al telecom staccate, sappiate che qualcuno ha tagliato la fibra della telecom, il cavone principale della fibra telecom. Cinecalendario, eccolo qua, il film abbinato ad oggi 21 luglio è Diaz, Don't Clean Up This Blood, non pulire questo sangue, un film incentrato sui fatti della scuola Diaz avvenuti al termine delle tre giornate del vertice G8 di Genova nella notte del 21 luglio 2001 nel complesso scolastico Diaz, in quell'occasione adibito a centro stampa del coordinamento del Genoa Social Forum, una rete di movimenti e associazioni di contestazione no global. Fecero irruzione i reparti mobili della Polizia di Stato, fermando quasi un centinaio di attivisti in quello che venne poi definito un pestaggio da macelleria messicana. Racconto corale, scritto dopo una lunga documentazione, Diaz vede come protagonisti politici, attivisti, giornalisti, ognuno con un punto di vista che va a costruire una polifonia narrativa di raro dramma. Diaz, Don't Clean Up This Blood è il film documentario abbinato a oggi 21 di luglio. Mentre, per chi sta guardando la replica del 18 d'agosto, il film abbinato al 18 d'agosto martedì è Into the Wild, nelle terre selvagge, ed è, io l'ho visto, è veramente ti prende, perché è la storia di un fanciullo, di un signore che Mac Candles, la storia di Christopher Mac Candles, brillante neolaureato americano che nel 1992 abbandonò tutto per cercare una vita più autentica a contatto con la natura. Dopo aver donato i suoi risparmi a Oxfam, distrusse i suoi documenti d'identità, lasciò l'auto e partì in solitaria attraverso l'America fino ai boschi dell'Alaska, dove morì il 18 d'agosto a 24 anni di stenti in un vecchio autobus abbandonato. È tratto dal libro di John Krakauer, un film che alterna paesaggi maestosi e silenzi contemplativi. Allora, fu un film veramente che mi colpì molto, perché questo era determinatissimo, quasi autodistruttivo, a vivere questa vita al di fuori del mondo, del sociale. Voleva vivere in mezzo alla natura. Film bello da vedere, Into the Wild, nelle terre selvagge, film abbinato al 18 d'agosto martedì, giorno della replica della trasmissione di oggi, che è il 21 luglio, martedì sempre, e che ci fa vedere adesso, ci fa sentire, vedere per quelli che lo vedono su teleantenna, Vorrei Tornare, del Fabio Cozzani.
2: La tradizione, con il mio amico Marco e il clan, Vorrei Tornare.

vorrei tornare. Era Fabio Cozzani. Allora, veloci, i nati e i morti di oggi. Nel 1956, il 21 di luglio, nasce Michael Connelly, uno dei miei autori di thriller preferiti in senso assoluto. Io adoro i thriller, ha fatto un sacco di film anche con i suoi libri, Debito di sangue di Clint Eastwood, hanno fatto The Lincoln Lawyer, hanno fatto Bosch, che è il suo, Harry Bosch è il suo personaggio principale dei libri di Michael Connelly. Oggi nel 1948, quindi ne fa 78, Beppe Grillo. Nel 2000 nasce Erling Haaland, il super capocannoniere, calciatore, centrava quella specie di bronzo di Riace di calciatore norvegese. Nel 1899 nasceva Ernest Hemingway, per favore, uno dei più grandi scrittori nella storia, soprattutto del secolo scorso, Il vecchio e il mare, wow. Cat Stevens è nato nel 1947, poi un grandissimo attore, io non lo dimenticherò mai, in Mrs. Doubtfire, Robin Williams, era del 1951, e tanti altri film, Capitano mio capitano, e L'uomo del centenario, insomma ne ha fatti di bellissimi, soprattutto Capitano Uncino, Peter Pan, ma che bello, ma che bravo, era veramente eclettico. Così come eclettico, parliamo dei morti, è stato un mio carissimo amico Romano Battaglia, giornalista, inventore della Versiliana. È morto nel 2012 Romano, anche lui personaggio eclettico, vincitore del premio Bancarella, eccetera eccetera. E poi Tony Bennett, grande direttore d'orchestra, cantante americano, morto nel 2023. E siamo arrivati all'ultimo vintage per voi di oggi, una canzone stupenda del 1964 che rilanciò Mina dopo che era stata buttata fuori dalla Rai perché non le perdonavano il fatto che si era messa con uno sposato e ci aveva fatto anche un figlio. Ma lei tornò dicendo: è l'uomo per me, e nessuno osò più dirle niente. Mina, 1964, sesto vintage di oggi.

L'uomo per me, Mina. Due minuti alla fine della trasmissione. Vi ricordo che adesso, appena finita la trasmissione, mi collego con Roma, proviamo il collegamento con l'immagine che vedrete oggi su Rai 1 alla Vita in Diretta. Sarà esattamente questa, perché io sarò qui nel mio ufficio, come quando faccio Canzoni Senza Frontiere, con la Manuela Moreno, che conduce la trasmissione su Rai 1, e sono curiosissimo di sapere cosa vorranno sapere da me. Sono qua, a domanda rispondo. E adesso a domanda: qual è l'ultimo brano di oggi? Sogno Proibito, un bel valzer di Edmondo Comandini.

0: Oggi pomeriggio alle 16:10 circa alla Vita in Diretta sarò ospite. Chi vuol guardare guardi, mi farà piacere, poi ne discutiamo domani mattina cosa abbiamo detto, cosa ci siamo raccontati. Cinghia, grazie anche oggi, nonostante le vicissitudini, problemi di collegamento, ma non per colpa nostra, hanno tranciato il cavo della Telecom. L'appuntamento per domani, come sempre, da lunedì a venerdì, con Canzoni senza frontiere, con Enzo Randella, che vi ringrazia, vi saluta e manda la sigla.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.